L'ügl era mosch, da Luisa famos. Treis randulines batten l'urales vid al ciel in sta. Mincetant tremblen treis umbrives sulla facciada alba da maciar.

0: Proverbio. Chi si contenta al poco, trova posto in ogni loco.
1: La canzun d'estat.

Jaumon, de Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera de mes pass. E sai, curdasse giù tiu meun, fosse in glas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elza indumbrai.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizzera perde il quartfinal contro l'Argentina, quai con ina trai sventer prolungazion. E la via da Hormus e Puspe serrada, quai sventer attacce svizzendaivles. Quai in dus temas oz alla sis. Al microfono Urs Müller, PNG. Per la Svizzera il campionato mondiale de ballet a fin sventer il quartfinal. Il Svizzer San Pers contro l'Argentina con ina trai sventer prolungazion. Durante che il Svizzer ston far la valise fronte l'Argentina en il mezzfinals in l'Engalterra, ca batti la Norvegia con duse din sventer prolungazion.
2: Iai in déjà vu. Scogia il 2014 alla Brasilia vengen il Svizzer e franai 12 ans più tard, quella gad anton el quartfinal, dils Argentins per la prolungazione. Julian Alvarez con un gol de Valencia ha satrau il siemi dils Svizzers de scrivere in ulterior capitel historia e contonger per la prima ga insomma in miez final ad in campionati mondiali de Balapai. E la tocca la cena 12 minuta al dus ad in. Fac tot clar, lucul Svizzers han mes tot sin in a carta, alla finale Lautaro Martinez cul trais ad in e la 129 minuta. Il Svizzers han musau in a buona prestazione incontri il campion mundial de von Quattarons. E tutina, ein ils Argentins idia e la 10 minuta con ina nol en avantage entras Alexis McAllister. E la 67 minuta a Dan Endoy pudiu egualisar pil Svizzers. Mo kurz suenter, ein l'entira euforia venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenu sia seconda carta melna, monta Kirchen per via de Dina Schwalba. Con 10 giugadurs il plaz, del Svizzers lo venien pausot las rodas dils Argentins, can e la prolungazion pudiu nazia quei avantage e fac tot clar con dus ulteriurs gols. Malgrat la terrada, ina terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loss da lur prestazione quei campionati mundial. L'equipe de Murat Yakin a terminau quei turnier sot las meiras 8 nazions dil mon. Andreas Vialan, redaktion de Sport.
1: Sventer l'explosione in una casa in la Val d'Albleny e la persona morta venire identificata. Essa tratta di un Svizzer de 59 anni che sa venire cercata in connex con un delitto di ammazzamento, che ha comunicato la polizia cantonale tessinaisa. Tenor reports de media si tratta dell'ex di una donna che sa venire settata giù Giev Gesaira. Ella sa venire cercata con greves blessure sul ciao da tirs in una clinica di riabilitazione. In connex con l'investigazione sono 3 polizisti veniti blessati, leva main. Il Stati Uniti hanno da nuovo main attaccato miras in l'Iran, che ha comunicato il comando dell'armata regionale. Or davanti all'Iran attaccato in una nave containers in la via da Hormuz. In commembro dell'equipa sei a Sparì e la nave sei venita doneggiata considerabile main. In questo connex hanno le guardie della rivoluzione annunciato che hanno da colpi di avvertimento in imbastimento che ha imparato a attraversare la streccia della mar in una rotta beach lubida. Si sventra l'Iran sarà la via da Hormuz ad interim per l'intera navigazione. Quei reporti media statali iranesi che si basano in indicazioni delle guardie della rivoluzione. Intanto reporten plir Stadis del Golf da warte Explosions e Alarms d'aria. Tranter auter erils Emirats Arabs Uniz, il Bahrain e il Qatar. E dank dell'American Football, ils Baron Grizzlies ambita giù dal tron ils Calanda Broncos sventer 3 sonsco, campion Svizzer. E il Basler Ranghof godognen ils Bernays il 40 Swiss Bowl contro ils Grigions con 14-3. Per ils Grizzlies eis il 7 titel da campion l'emprim da pil 2022. Els terminescen la stagion senza terrada.
3: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle lief e la montagna si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 25 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunt scuverides. Hits. E sempre verts. musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserem Redaktor der Musica, Dominik Pohle.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizzera perde il quart final contro l'Argentina, qualcunina trai sventer prolungazione. E la via de Hormus e Puspe serrada quai sventra tacce svizzendaivles. Quai indusses temas oz alla set. Al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato mondiale de balla pea fin sventra il quart final. Il Svizzera San Pers contro l'Argentina con ina trais sventer prolungazione.
2: Iai in déjà vu. Scodja il 2014 alla Brasilia vengono il Svizzers e Franai 12 ans più tard, quella gada Anton il quart final, dils Argentins per la prolungazione. Julian Alvarez con un gol de Valencia ha satrau il siemi dil Svizzers da scrivere in ulterior capitolo historia e contonger per la prima ga insomma in miez final ad in campionati mondiali de Balapai. E la tocca la cena 12 avla minuta al dus ad in. Fatg tot klar, lukul Svizzers han mes tot sin in a carta. Alla finale Lautaro Martinez kul trais adin e la 129 minuta. Il Svizzers han musau in a buona prestazione contro il campion mundial davon 4 rons. E tutina, ein ils Argentins idia e la 10 minuta kun ina nole in avantage entras Alexis McAllister. E la 67 minuta a Dan Endoy pudiu egualisar pil Svizzers. Ma kurz zuenter ein lentira euphorie venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenu sia seconda carta melna, monte Kirchen per via de Dina Schwalba. Cun 10 giugadurs il plaz, sel Svizzers luvenien pausot las rodas dils Argentins, can e la prolungazion pudiu nazia quei avantage e fac tot clar cun dus ulteriurs gols. Malgrat la terrada, ina terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loschs da lur prestazione quei campionati mundial. L'equipe de Murat Yakin a terminau quei turnier sot las meires 8 nazions dil mon. Andreas Vialan, redaktion de Sport.
1: Il trainer Murat Yakin discuore sventer la partita di una bittere terrada per la Svizzera. Dentanza è il fece l'osch della prestazione che la squadra nazionale ha mossa durante l'entir turnier.
3: Wir waren viel besser als der Gegner, aber am Schluss kann man uns nicht kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, auf den Staff, was wir gleich stand heute gegen den Weltmeister. Alles zählt euch, noch gekämpft, aber es hat nicht müssen sein. Darum schade, dass wir auf die Art und Weise ausscheiden.
1: In der Metzfinalfront l'Argentina sind l'Engelterra, che batte la Norvegia con due din sventer prolungazione. Sentre l'esplosione in una casa in la Val del Blegnene, persona morta venida identificata. E si tratta di un svizzero da 59 anni che sai a venire cercato in connex con un delitto ammazzamento, che ha cominciato la polizia cantonale tessinaisa. Tenor rapporti di media si tratta dell'ex uomo di una donna che sai a venire setata giù giovedì sera. Ella sai a venire cercata con grevi blessure del ciao da tirsi in una clinica di riabilitazione. In connex all'investigazione sein drei Polizisten nicht blessats leva mein. Il Stadio Zuniz an der Nova Main attaccia Mires in l'Iran, quai ha cominciato il comando dell'Armada regionale. Or davanti all'Iran attaccia in una nave containers in la via da Hormus. In comembre dell'equipe sei a sparì e la nave sei venida donneggiata considerabla mein. Quest connex an les guardias de revolution annuncia ch'elles aien da culps d'avertiments in vestiments caien amprua de traversar la streccia e de la mars in una rutta bitch lubida. Se sventra a l'Iran serà la via de Hormus ad interim per lentire navigazion. En tantra port in plir stadis del golf da vart explosion se alarms d'aria. Trant rauter erils Emirats Arabs Units, il Bahrain ed il Qatar. E anche il tennis per la prima giada in sua carriera a Linda Noskova guadagna il turnier del Grand Slam. E nel finale di Wimbledon alla Cecca de Vencin Ons Batisia, compatriota Carolina Muchova, in 3 sets con 6-2, 5-7 e 6-3. So entro 2 ore a mesa ella pudì iniziarsi a 6 la balla de match. E nel finale del Summensfront Oz, l'italiano Yannick Sinner, sin il tudesch Alexander Zverev.
4: La meteo.
1: Oz è per grande parte sulle lief e la montagna si forma in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 30-26 gradi in Lengi di Nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR.
4: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal Semper Verd.
1: Capisco che.
2: Suril Hit. Finter la scovrida. Usciveria, scola vita.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizzera perd il quart final contro l'Argentina, qualcunina trai sventra prolungazione e la via da Hormus e Puspe serrada qua sventra taccia svizzendaivles, qua industrias temas ozza la soc. Al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato mondiale da Balapea fin sventra il quart final. Il Svizzera San Pers contro l'Argentina con ina trais sventra prolungazione.
2: Io in déjà vu. Scoglia il 2014 alla Brasilia vengono il Svizzera e Franai 12 ans più tard, quella che Antonio il quart final, dils Argentins per la prolungazione. Julian Alvarez con un gol de Valencia ha satrau il siemi dil Svizzers da scrivere in ulterior capitel historia e con Tonger palamprema ga insomma in miez final ad in campionati mondial de Balapai. E la tocca la cena 12 avla minuta al dus ad in. Fac tot clar, lucul Svizzers han mes tot sin in a carta, alla finale Lautaro Martinez cul trais ad in e la cien vencin avla minuta. Il Svizzers han musau in a buona prestazione incontri il campion mundial davon quattarons. E tutina, ein ils Argentins idia e la diejavla minuta cun ina nole in avantage entras Alexis McAllister. E la 67ª minuta a Dan Endoy pudiu egualisa pil Svizzers. Mo kurz zuenter, ai l'entira euforia venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenu sia seconda carta melna, Monte Kirchen per via de Dina Schwalba. Con 10 giocatori sul plaz, del Svizzer Sloveni in pausa tutte le rodas dels Argentins, can e la prolungazione pudiu nazia quei vantaggi e fac tot clar con 2 ulteriori gols. Malgrat la terrada, in a terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loss da lur prestazione quei campionati mondial. L'equipe de Murat Yakin ha terminau quei turnier sotto le meire 8 nazioni del mondo. Andreas Vialan, redazione de Sport.
1: Il trenatore Murat Yakin discuore sventra la partita di una pittra terrada per la Svizzera. Tentanza è il fec loge della prestazione che la squadra nazionale ha mossa contro il defensor del titolo.
3: Ma siamo più bessi als der Gegner. Ma am Schluss kann man uns nicht kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, auf das Staff, was wir gleich stand heute gegen den Weltmeister. Auszahnt euch, noch gekämpft. Aber es hat nicht müssen sein. Darum schade, dass wir auf die Art und Weise ausscheiden.
1: In der Metzfinalfront l'Argentina sind Engelterra kabati la Norvegia con duse dinsventre prolungation. Il Stadio Zenitza an der Nova Maina taccia Mires in l'Iran, qua ja comunicia il comando dell'armada regional. Or davanta l'Iran taccia in a nave containers in la via da Hormus. In comember dell'equipa sei sparì e la nave sei venida donneggiata considerabla main. In quest connex an le guardie de Revolution annunzia che elle sein da culps d'avertiments in imbastiment che hai impruato a traversar la streccia della mar sin in a rutta bici lubida. Se sventra l'Iran sarà la via da Hormuz ed interim per l'entire navigazione, quei rapporti media statales iranaises. Entant rapporti amplir stadis del Golf da varte explosions ed alarms d'aria, trant rauter ils Emirats Arabs Units, il Bahrain ed il Qatar. Sventra l'explosion en ina casa in la Val del Blegn e la persona morta venida identificata. Il satracti ad in Svizzera da 59 ans che sai veni cercia in connex con in delict ammazzament, quai ha comunicato la polizia cantonale tessinaisa. Tenor rapports da media satracti da l'ex di una donna che sai venida setata giù Giovia Saira. Ella sai venida chattata con greves blessuras al ciao da tirsi in a clinica da riabilitazione. In connex con l'investigazione sono 3 polizisti venuti blessati, leva main. Ed anche una novità del tennis, per la prima giada in sua carriera a Linda Noskova guadagna in turnier del Grand Slam. E nel finale di Wimbledon alla Cecca da 29 batti sia compatriota Carolina Muchova in 3 sets con 6-2, 5-7 e 6-3. Sventer 2:30 ella pudì iniziarsi a 6 avla balla da match. E nel finale del Summens de Dots front il italiano Yannick Sinner sin il tudesce Alexander Zverev.
4: La meteo.
1: Poi si è per grande parte sulle lieve e la montagna si forma in 5 nivel, da cumulus. La temperatura massimale è tra 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
5: C'è il sen della vita. In a greva da monda, con zona un cin da monda li giufna. A tutina di squei fa vita a Creta. Per esempio, domandeinus Dominic Caglia, che è già venuto per la seconda gamma.
6: Da contribuire al diminuzione di minchia situazione con le acce fermezze e le vertezze che ci inscrive, da mantenere la pace in questo mondo, mantenere il rispetto verso i vis-à-vis.
5: C'è per voi il senso della vita? Hai già una gaffa di ponderazioni? Neanche semplice di fare una risposta. Vita Creta vi devo in discorso filosofico, da parte il sen della vita, picca vostra classe l'emissione, io sono Claudia Catomen.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ujares, conflicts, accidents. Il mund ha actualmein in a fase de tensiun augmentada. Conflicts denter stadis, crises politicas internas, aspustaments de pusonza geopolitica. Vitier vegin accidents sco la catastrofa a Cromontana. C'è la spera persunas giufnas? C'è la viver ellas lur vita? C'è dat curaja? A confiert? C'è ei per els il sen de la vita? Vita e Creta invida el rom de domondas filosoficas questa stat persunas giufnas per filosofada vart il sen de la vita. Hosp quella ga ei Dominic Caglia da Tinizong, ca Trentinons. El ha fatto il master in psicologia, pedagogia e romansch. Dapi il 2000 flavura ella sco collaboratura scientifica alla scuola da pedagogia a Quera, ad ella finisce un seu doctorat. A Dominic Caglia scrive e text romansch in tutte le forme e colors. Ad ella è gest venida per la seconda gamma. C'è la crea ella, ma rondsi la situazione mondiale, politica, ecologica, economica, vid in bien futur per ses affons.
2: I va ven avant l'impression ci dat bleres persunas ci on in respect anvers i vis-a-vis e ci in stot tineir ansemen con quelles persunas per contribuir ad ena en bon mond ci o respectir anvers la natera ci contribuisce alla pace in quel mondo e ci in sto tenere insieme con quelle persone e invece andare a pensare e noi persone sono alla possanza e noi stiamo facendo tutto.
1: Also, il senso che Minchin è sempre responsabile di chi va bene a suo contorno, se vuoi dire questo?
2: Che non si può essere vero, ci Minchin può contribuire ad una buona convivenza.
1: C'è un giaviseis per vostra fons?
2: Ima giaviseis in mond da pace, naturalmente. Nos is in scos in Svizzera schon privilegios. Da weiver an pace et anche in siertat relativ gronda. Erschi kella, pudess ir anti proxim time nel mesen du monda. Ima giaviseis ci che resto scea e ci dat in mond no ci respectesse la natera e ci respectesse ir mincin, e mincin.
1: Ves mai giù dubis de fundare una famiglia da vi a Fons in quel temps che nos esse nussa?
2: No, anche il gro vai a mai giù dubis da mai ea ci vain proprio i privilegi da vivere in Svizzera. Si vivessos in una terra, non c'è guerra, non c'è malsiera, allora e si vesse la possibilità di decidere se l'es un fans ne becce lo fischi in altri storia, naturalmente. Però con Svizzera, quel gro vai a mai di dubis.
1: C'è molto per voi personalmente di vivere in una vita che fa essen?
2: Per me, e vivere in una vita con sen in una vita non ci so vivere le sacche fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente, sai che io senti mastir, sai che hanno famiglia, sai che con il tempo libero, i amici, è proprio da sa faccio entrare con ciò se c'è un fuoco gente, c'è un feuerbein, c'è un... E per me, personalmente, visto che, per esempio, i romanzi, ma faccio anche gente con i romanzi, anche i mestieri, e tu hai gente in avanti, hai un fans, e scrivo gente texti per romanzi, per me, ossia, giusto il mondo della romanceia, e c'è ci data me a blir sen in la vita, ja.
1: Lo sapessi oggi che via sen della vita è antica da gli dada mantenere ad avere un buon romanzo?
2: in a parte che per franghe, ja. Also che è un piacere da vedere scucci mi sfei che ci c'è se il lungaccio ci ha dato una banda che usa i romanzi che è fici bello da vedere scucci che si sviluppa e scucci il formulesce già la prima costruzione.
3: Noi si vinge in una situazione politica fece speciale con tutto quello che c'è bello intorno a noi le sue aree con fece influenzesce tutto quei vostra vita.
2: Se io vivo in mia mente di allora vai mi anche pedere da stip gir. Ho scontato con la famiglia che vivo in questo momento di fei e di mente di che c'è da organizzare e di lavorare sai che gente sai ben ma approfondar anti tema ci facente me gist però ie schon si sperci me dan la televisione var las novità e che c'è ci va manevel ja che ci et is un pitos na persona no ja ci vin lo fich manevel ci sto pitos calart vor dar las novità che ci interessante ja schon po senza possanza ci so che vec influenzar. Però mi devo mai insomma una persona ci so vagni allora lasciare della parte e può spesso concentrarsi in mincia di.
3: Se vuoi vedere tutte le possibili dati, danes, possonza e sa vita, c'è mi dati per se vedi cargata più se nella vita, va bo?
2: Ma i penso, io fiss in tre momenti in stai da pleva bitch che ci allora si vuol già morir. Cat per me la vita è ver mince de nuove sfide, mince de nuove sfegnameres. O se ci crei fis donchins contangess in de cal punct. E fis in bel momento and la via detna per os so ci gente in una fase ci pain speciak cal momento. Ja.
3: So come vuol dire insegna anche contonger il sen della vita.
2: I fis belli sin scontangess che l'entrano in una otta via detna sin spenza o se sai a proprio lasciare liber i va vivia i sen della vita e o se ja mince cas si vest tot che els raps e che la possanza allora e ja mi desse mince cas che la situazione da guerra anti contorn che è clear ci che osi tema ci e ha voluto evitare tutta quella violenza ci dà e avere quel rispetto verso i nemici che fis per me fisi importante contangere ja? Però i cresci dei ci dat carciangs dati momenti ci si sfrosano ci dat conflicts e che so beci mi dar con tutti i raps e tutta la possanza ja? Ci dà differenze interessi e degna da starve de Londra, de cercer harmonia, de cercer compromis, de cercer una veia de pace. Ja.
3: Hai dato un verset che dì. E la vita tu hai fatto tre cose. Bagaggiare una casa, nisco alternativa scrivere in codice, plantare una planta e servire una fonte. Scautura weiss, was schon skritt godisch, was es es mumma. A dina planta, sa was imagina, weiss ich hier schon plantau. Weiss in quei sen, konton giu, il sen de la vita.
2: I bagno, se ci i son gist im Moment fitch contenta, perché ci tot is pilastr de la mi vita constaten per me. Son contenta la lavor, ich bin contenta con la famiglia, ich bin contenta con Chai Sulom e di Kurcin. però in dem mince domena lesse ma sviluppare avant e lesse anche contanger da ple. Jetzt ja, però io spagno se ci sono fich contenta in tutte le domene.
3: Also sa gi cosa constatisce scola vita è? Vos vedo so 39 quella continuesci, pronto in una massa ons. C'è già visto adesso l'un che vi lascia ad ampli a vusezza per se vedi ben mia vita a fare.
2: E le scuole anche venivano a fare ricerca in la romancea che ho sin ceci o cifme.
3: C'era cerca?
2: In tema ci facentesme fis da fare in dizionari da frequenza da scazzi da plez. Che vuol dire il esco fis un project da rimnar is cinch mela plez is pi frequenza in romanci, is cinch dovre pi savenz in di romanci. E che conoscen dizionari in sves puspe bleres opzions da fare avant recerci, in spures far tests e con quels tests lo dire, ah, con quel scatz de plez ci te sas, ti stesse in nivel AD, A, EN, o con quel nivel de scatz de plez ti stesse in nivel C, EN. Che da tu se fici ea bels projekts ci se risultessen da duschen dizionari o da duvrar lor a quels tests, vor dar io scusta ti con i scatz de plez in las scolas romances, tra las scolars e di scolars. Che fis ena domena et in altre domene fis da naturalmente yeah, la famiglia da vaser is un fans ci crescen et scu ci sviluppen da su romantar tot

0: Beh, è tempo di cantare, però, ok? Vignos un po' la curta in momento.
1: Quei giavis per dare un sen a vostra vita. Se vos contongesse sus po' quals giavis, ni quals finamiras, ves vostra vita lo buffa il sen, fos quello in aspect negativ.
0: Ah, bon, i pains d'inga scena porta sa sera sa derva in otra, sai m'immaginar. Stasce per pensarci altri destini ci dato. Se ci so capitar tutto con una famiglia, l'ho proprio la speranza che tutto va bene e che fis per me il punto centrale che l'ambito fosse e ci carteggia bene.
1: O se per sumare quei antichi discorsi, c'è il sen della vita?
0: Per risumare, è per me il sen della vita era contribuire a intimincia di la mia situazione con le altre fermezze e le vertezze che ci inscrivono a mantenere la pace in questo mondo, a mantenere il rispetto verso vis-à-vis e a tutte le erbe il rispetto verso se stessi e rispettare le agenzie già vese e cattare una via da vivere quelle già vese in convivenza con gli altri.
1: Dominic Gaglia, filosofont, la greva da monda da varti il sen della vita. Quella a tutti gli altri episodi delle domande filosofiche in Flessing Play, RTR, Zutvita e Creta.

0: Echi che lavora bugen, a fa si a lavor con passione d'engage e trova mince ton vacanzas. E Jesus. Il plaid vacanzas am flins struge la Bibla, denton il concept de vos dir schon.
1: Schizunde Jesus vainus col cercava ed in apospai im moment de ruausa quietezia. En fases de crisi sco si gezemeni ancoriva el il discors con Deu. Ed amflava novas rispostas a nova fidonza.
0: Negin sto pia ve sliata conscienza shal drover waus, recreazion, shal sto saravigni. Il paiz in via dalla scienziata de religion Silvia Juan Gartmann col focus in vacanzas suenter Astrid Alexander. Sort.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Pacchetta la cofra, schade vos ins il mincegia, semplamente tre flat. Vacanzas, munten, libertat, a ricreazion, avventuras, a tanca energia, scuvierer novs logans, a crea moments non emblideivels. Silvia Juan Gartmann, a sco scolasta alla scola cantonala, ose vacanzas. Denton perus, cula faccio plaz in via.
2: Veis vos in leuc de vacanzas preferiu? Dati, insomma, caracteristicas per bialas vacanzas. C'hai di la Bibla per tu cont vacanzas? Lein entra in quelles domandas. Deu, nella religiun, combinai nus pil pli bo con vacanzas. Il plaid vacanzas amfl instruge la Bibla. Denton, il concept a vos tier, senza dubi. Il carcheun, in quira adina puspei pausa ruaus. Schizun de Jesus avai nus col cercava adina puspei im moment de ruaus a quia tezia. En fases de crisa sco siga zemeni, ancoriva el il discurs con Deu ed amflava noves rispostas a nova fidonza. Ils giufnals ail envidau de dien in leuc pli ruasaivel per se recrea de lur charges, sta en cuminonza e gude in abuna ciavera en in bi leuc. Els han preu la via sotto il spais, megari scizun la naif, per contongere il leuc giavijau da cuminonza. La scienza confirmesce che vacanze sen importantes. Psicologs e psicologas han constatau che oggi gis vacanze spia bia bain in jamna, a imperbiarsi in bian diember da gis per se recrea. Ordavon seggia important, se possaiva, d'aver finiu proiects importants, quai gidi da libera il ciao. Avunda temps de pacatà duaigi ins reserva. Tutto no, gli agi in caràcter e las circumstanzas da viver, seggia in vacanzas activas in una buona scelta. Autors preferescin vacanzas pliro saivlas. Savens seigi important dan flein program che seigi in alternativa envers la lavur ni la vita da mincia gi. En qualin ni en qualinna emprendi bugent se c'hai niaf durant las vacanzas ni s'alegre din scunters con autras personas e bialas emozions. Important seigi ai en mincia cas da risguarda ils differents interess, ils agents e quels dels autors. C'hai ein las pli bialas vacanzas che vus veis fac, ni che vus aveis imagina, da co eran quellas pli bialas vacanzas. E ce s'aveis azots fa per ve semiliontes vacanzas. Da cor gia vigeu a vus per mince di in pin moment de vacanzas.
1: Il plaz in via della scienziada de religiun Silvia Juan Gartmann. Quella in fleise è la quotidiana da vendergli, ni tutti gli episodi sin Play RTR.
3: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato.

Cecil con sia bellezza voce del titolo Love's Divine. Cantà, è in se bi, da picciantanese colligia quei cristians. Se nus cantene zemmen, è quei da pli che mo musica. Mince singola voce importante, ma per ansemmen nesce la armonia speciale. Ed exact quei fa o in cor. Cuminanza, confidanza e la fine mira comunabla da crear anziché bi. Ma da co contan con son mattaccias in cor? A da co hai mo paugs buats? Gli arci musical e avon in permense facentaus con quella domanda. C'è risposta calam flau u disgist entre las novitats da las nove.

0: Igl ei buca sempel da filosofar davart il sen da la vita. E per quei chi dat buca ina risposta universala, che vala per tuttus e tuts. Il sen da la vita ei enzatgei personal, individual. Per biars, già il sen da la vita en relaziuns, el svilup personal, ad enfla in sen ei agen agi. La fin finala nesce il sen leu nua che nus decidin conscientemein cei che è important per nus. Tir Dominic Caglia, che lavora alla scuola da pedagogia queera e che scrive codici romans, è quei, per esempio, il lungaci romans.
1: Per me, è vivere in una vita con sen, in una vita non ci so vivere le acne fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente, sai che io senti mastir, sai che hanno famiglia, sai che con i tempi liberi o i amici, è proprio da sa facentar con cose che ci fogo gente, ci fogo urbani, ci e per me, os personal, manch fischi, os per esempio, i romanci, ma facciant con gente con i romanci, anti mastir, i tungal con gente in avanti, ai son fans, e scrive con gente texts per romanci, per me, os giusto in mondo della romanceia, in ce ci data me a blir sen in la vita, ja.
0: Domenica prossima, filosofesce la tiradura delitta e mumma di Nafonet, Anina Tomaget, davart il sen della vita. Io oggi vis la vusi na biala domenica, con bia sen, e bia vita, io sono Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats der RTR.
1: Malgrà grand combat, la Svizzera perde il quartfinal contro l'Argentina, con una trais venta prolungazion. E la via de Hormuz e Pusch beserrada, quai sventra tacce svizzendaivles, quai indusels tema sozzales nov. Al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato mondiale di Balapè a Fins sventra il quartfinal. Il Svizzera s'han pers contro l'Argentina con una trais sventra prolungazione. Gli argentini iniziano a vantaggio nella 10 minuta tra il gol di McAllister. Nella 67 minuta a Endoi egualizza per la Svizzera. A partire dalla 72 minuta il Svizzera stiu agir con un onda Mainz nel Platz, sventer Kembolo a sorgnire la carta Mellen Kocna per via di una simulazione. In la prolungazione an Alvarez e Martinez procura per la decisione. In il mezzfinal front il defensor del titolo in l'Inghilterra, il Zenglai sanguinà contro la Norvegia con 2 venter prolungazione. Jude Bellingham ha fatto 2 per il Three Lions. Sventer laut nel quartfinal contro l'Argentina a Remo Freuler annunzia che il veglia er giugar vin avant per la squadra nazionale svizzera, quella ha in sende far in qual causa. Ozza in svis che bler sai possibil, usce il giugader dal champ central da 34 onz in vers SRF. De curte scadì il contratto Freuler ter Bologna. Il Stato Unito ha nuova main attaccia Mires in l'Iran, che ha cominciato il comando dell'armata regionale. Or davanti ha l'Iran attaccia una nave a container in la via da Hormuz. In comembro dell'equipa sei sparì e la nave sei venita doneggiata considerabile main. In questo connesso hanno le guardie della rivoluzione iranese annunciato che hanno da colpi di avvertimento in un bastimento che ha imparato a attraversare la streccia della Mars in una ruta bici lubida. Se sventra l'Iran sarà la via da Hormuz ad interim per l'intera navigazione, che rapporta media statale. In tanti rapporti in plir stadis del Golf davanti esplosioni ed allarms d'aria. Tranter Autorer, ils Emirats Arabs Units, il Bahrain ed il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle Lief e le montagne si formano in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è tranter 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada 3 di Stranter Bogner Gazze e Maia Villa dati impedimenti di traffico in nome 2 direzioni, qua è per via di un accident. Il via al Sanestere blocca.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: L'Arch Musicale.

0: Pan d'Emilio, in bifnaint ci deriva del sai de Javel Centiner, centà però de mazzi juvenils del tem de dots. In registrazione del Lucerne Boys Choir ci desnu de fatta la primavera passata. Simmels cors, be con vus de mazz, qua in grigion al cneusche de rasà, adonta della lunga tradizione del cors virils.
1: In mes unders ans che è mai nosa cors du fans, is a più mein adüna statu schea ci deren pax mazz, mincia tant in giuns mazz, mincia tant un duas, mincia tant a fatta trais o quater, ma qua ven e va in passu e io.
2: Il fenomen che è nu top jazz mazz e juvenils ci cianten gocent, non es che ci sa nof.
3: Depi Vegnons essen us in via con la scuola de canti, col cor de fons, a quei ei adina in tema.
0: Il disequilibr de mazz e mattes ent il scors du fans observen er Nina Maier, Ladina Simonelli e Rilana Cadruvi ci dirigen e han diret differents scors du fans e juvenils. Insembel con elles, provo quest'arch musical de cetarora per ce c'el cantar in cor du fans para piuttosto d'esser in hobby de mattes. La musica de questa emissione, in a cerna de registrazioni de differents cors du fans e juvenils de la Svizzera, ci han partecipats la primavera passata al EOCF a Basilea. In festival per cors du fans e juvenils de l'intera Europa, ci ha lieu mince zigont on durante la fin defna de scensione. Las indicazioni dettagliate da vart titels ed interprets de questura de musica cetavet sun rtr.ch/musica. Mes nom Braide Anet, bel che voce te rots de la partida.

0: Sluzarner Biet. Ir questa, in una registrazione del Lucerne Boys Choir, ci ha partecipato la primavera passata al Festival de Cors d'Ufanze Juvenils a Basilea. Sì, in una comprova, che cantare può essere un hobby de mazz. Ma li stessi, la grande parte delle partecipanti dell'occurrenza, mattas. Ma perché, insomma?
1: Als Mats haben simplement ein viel grandes Interesse wie der Aktivität corporale. Und prägen per wieder quai als Sport blärt de pü col chant.
2: A manchen forse eri dolz maskulins. Der las Mats auch gebchert de püs Exempels feminins, die meinen Gruppe se chanten.
0: Tenor las dus dirigentes in Giardinaises, Nina Meier e Ladina Simonelli, dus regiuns possibles pel disequilibre de Mats e Mats entels cors du fans. Rilana Kadruvic, desde Spövanchons, part della Scuola de Cant sur Selva, ha un'ulteriore declarazione.
3: Io sai si dir che in buop, in una gruppa de buots, funzionesce dell'energia, della motivazione auter che in una gruppa de mataccias. E per cui credo che quel staten mo in cert temps e in cor, con mataccias, per cui senten, oh, quella funzionesce auter, quella energia è autra. Las vie se sparten pie pifetschia del funzionar masculin feminin insieme.

0: Who has seen the wind? Cantat dal cor della International School de Basilea. Il tema de quest'ura de musica, il disequilibr de mazz e mattas ent il scurs d'ufants.
1: Un motiv biologic stüre es il müdir la vust durant la pubertät. La vust vainte per un mat incontrollabla, il juvenil es forzer in stüre, e che potes esser fitch penibel. E da manchen è natüre uscer la fiduzia in ses vessa.
0: La müdada de la vus, tenor Ladina Simonelli, forse era in ragion perché il cantar pare d'esser più popolare pro las mattas.

0: las quattro stagiuns de Gion Antoni de Runcs. Qua, centà della scuola de cant sur selva, sot la direzione de Rilana Cadruvi.
1: Se vede da vinavon la musica a de fons, de pignanzi, e ti c'è il pibi che sa fa.
0: Despe passa vanciòns observa ella il svilup del chant du fanzi juvenils.
1: Als cors de fons ein aktivs, aber je tutin la posizion de la musica del cant scotala a piars un pau valetta la purgida pels fons ots gli ei schivasta kins vin forse per scotzogoni tierzi li de kins ves cantan in cor.
0: Erst la sporta is enorm vasta, da li stes diversu fanzi juvenils ci deciden di recentar in cor. In a comprova per quai, lo scenomna EOCF ci ha lo mince d'usonza Basilea. L'ultim festival per corso du fanzi juvenils ci ha nulo la primavera passata ad ombrare d'ont 1300 fanzi juvenils. Lur vurs vives e freistes han fat clingiar plazzas, baselges e locals de concert tras tot Basilea.

0: Votet levet l'art musical, oz cun differentas registrazions de cors svizzers ci s'han partecipats a l'ultima edizione del EOCF Basilea, un festival per cors d'ufans e juvenils de l'intera Europa. Tot las informaziuns de vartels titels e ils interprets de questa emission ce taivet sun rtr.ch/musica. Sper differents tuns e suns cun atmosfera de festival, lascia quist art musical ni repleti retrais dirigentes de cors d'ufans e juvenils. Una de delles, Rilana Cadruvi.
1: E data lanciata il cor del spins, dati a un qualin che vegn, che conta bugen, a lo senten i quals amici meuncan, ad ascia speri a luadine quals che van avendo il cor de fons che amflen lu forse in agada. Il cor del vicini, un cor viril, puspa il plager de cantar.
0: Erschel cantar in cor du fans par a lunga vista piuttosto ad essere alci per matas, es la dirigente in giardinaisa Nina Meier per sbasa c'era els mats ci bandunan els cors du fans, scovrischen più tard der celur plagiar de cantar.
2: Els mats ci vainten lura omens baden quistas vus basses, ci tunen tot otteri per bler più sonor. Es tüfen un grand plagiar vida quistas vus e an lura ergust de lasciar quae ora, las un lura blers ci baden a chant fa bain e chant jent e cum mia bella vus bassa sonora es er beda chantar in un cor viril.
0: O lura erin in cor masda. Evitar che els mats chatten lur plagiar de cantar pur de che cur ces dvainten omens, es podesse tenor l'anteriore dirigente de las Filomelas, la Dina Simonelli, forse usce.
3: Chanter in gruppes beda mats, loro vessen lo forza de più curage de chanter, cioè las mattas nu fussen tiers, ci so.
0: Promover el chant pro els mats, als che Rilana Cadruvi les in mince cas provar de fare rin a venir.
1: Quei fos veramente che grandius che nos venissen de motivare pli buots, perché il sport è già dominato de motivare pli giuvenes de dar balla pei, de quando es nos bo dominato de fa cantare pli giuvens, quei fos doch in, quando es una buona meta in gara in prou.
0: Si ne pare proprio de dar il recept per dar contrapais a quest disequilibr, es alc in mince cas clair. I dair mats ci canta niente. Es funcziona però otter con le mattes e an per quai e otters bisogns. E ci sa. Con star l'ander via e provar ora noves formes, nas discuore forse in unea de più d'in disequilibr. Mes nom, Braide Anet, e per finir questa emission dai naturalmente a mon pa musica. Kukanuku, tutu sasi. In a canzun finlandaise.

0: las novitats der RTR.
1: Malgrat grand combat, la Svizzera perde il quartfinal contro l'Argentina con una traccia in prolungazione. Ed il senatore repubblicano Lindsey Graham mora in la veglia decenda 79. Qua in dusles temas, ozzeles 10. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Per la Svizzera il campionato mondiale da Balapea fin sventa il quartfinal. Il Svizzer San Pers contro l'Argentina con una traccia sventa prolungazione. Gli argentini iniziano in vantaggio nella 10ª minuta tra il gol da McAllister e nella 67ª minuta a Indoi egualizza per la Svizzera. A partire dalla 72ª minuta il Svizzer si agir con in un plipaux in il plaz, sventer Kembolo a servire la carta Mellen Kocna per via di una simulazione. En la prolungazione an Alvarez e Martinez procura per la decisione. En il mezzfinal front il defensore del titolo in l'Inghilterra, il Englais an grignà contro la Norvegia con 12 dinzo entro prolungazione. Jude Bellingham a faccio ome 12 goals per il Three Lions. In smedaint la guerra in l'Ucraina, le ultime attacche russe sorda l'aria in la capitale Kiev, sein stades les mendres de pilanciate dell'invasione avant passa 4 ans. Quai a dici il presidente della città, Vitali Klitschko, en vers la Gazzetta Bild am Sonntag. E la appella al vest de sustegnar meglier la defensione dell'aria ucranaisa. In Taifri nemna la Russia attaccia Kiev 3 giades massiva main con drones, raketes ballistiches e missils de crujada. Bleres persunas sein vinides mazzades. En il Stadio Zunizia mort il senatore repubblican Lindsey Graham con 79 sventer corta malsogna. Quai a confermasse es biro. Graham è stein senator prominent del Stati federativ de South Carolina. El valeva sco strecch alià dal presidente del Stati Uniti Donald Trump. Trant rautre el sex per mi per inamidade dalla pussanza in l'Iran. Ed en la metropola Toronto in 2 persones nides setades giù durante un festival de salsa. Pliras ulteriores persunas sein minires blessades. In tota a passa 13.000 persunas fac part de la festa. De pli indicaziuns ufficiales na la polizia ang bitch fac. Il prim minister canadais Mark Carney a condemna l'acta violenza e condola a las familias pertuciades sin la plataforma X.
0: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle Lief e le montagne si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura massima è 30-26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 tranter Bogne Ragazze mai a Viglia dat impediments a traffic in nome 2 direzioni vai per via di un accident. Il Vial Sanester è blocca.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al programma Romenci in domenica buonura al Dizia Valgiù da quart final Svizzera contro l'Argentina su quel guardenzi una voce più precisa sia valas dudes con nos commentator da Balapè Andreas Vialand. In questa mezz'ora regalenza al primo da tutti nota la tazza da RTR per qualsiasi 8 anniversari ma il Balapè non mangia per noi. Nel in questa mezz'ora noi giovani, noi giovani da Balapè con i giovani campionati mondiali e giovani leggendari in noi poi rossi da ciò guadagnare 100 francs. Floce è in questa zona mio nome Tobia Faller. Già vuoi una bella domenica per il Pacific e speranza restare l'andare via.
0: La Stat

0: Musica del 1981, Foreigner Urgent, ternus voce prossimo mensch, giuste pels 100 francs entil giu de Balapé, quel giovens in un per minuz, os regalens al prüm de tuot una tazza, nempe la tazza da RTR a quel 58 anniversari, alles 12 mezz, vegna nempe squadina las gratulazions.
1: La copina. Presentado il bogn in giadina a scuol, il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: Se conosciamo quel 58 anniversario e ci vedi il gusto della tazza da RTR, allora prendiamo a telefonare 900 20 25 30 nostra mettenza la tazza con vostra gratulazione diretta a quella persona accesa 900 20 25 30.

Dermot Kennedy, Kiss Me in Domenica Bonura. Per i cittadini sono già orcesa o or dall'auto, la tazza da RTR è la nostra offerta. Ci ci conosce quel 58 anniversario, poi se telefonare allora clappa la persona che anniversario una bella tazza da RTR. Non lo c'entra 20, 25, 30 e tu scrivo quella tazza in il jackpot di tazze per occasioni speciali.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, che cosa la domenica buonura col programma Rumänsch. Nus regalens la tazza da RTR e dal telefono de ossa a Berta Maruc da Scuol. Bundi, Duana Berta.
1: Bundi, tot la Rumancia.
0: A chi vo la tazza da RTR da questa domenica als dudes lui?
1: È un gran gust che posso regalare la tazza a la Dina Chistun a Scuol. Ella complisce 47 anni. La Dina era fin questa primavera mia patrona. E ella meina un hotel a Scuol con grande engagement e blera saviencia. E è un lavoro efficiente per ella. E ne ho seguito posso uscire dare una voce a moniare un piccolo grazie a Fitch.
0: Nostra metenza, Fitch Gugent, la tazza da RTR alla Dina Gistum da Scuol per sia 47 anniversario, per essere l'ho udia e ci legge gusto la tazza da RTR. Grazie per il telefono, Donna Berta, e da Della in avanti una Fitch bella domenica.
1: Grazie Fitch, la stessa mangia.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Addio.
1: Grazie.
0: E dopo se fanno il signet dalla tazza da RTR ci toccia naturalmente tiers sponsorede dal Bogn in Giadigna.
2: La cupina
3: presentato il Bogn in Giadigna a scuola il Bogn con acqua minerale bogninjadina.ch

0: Vos Radio de Stet in Dumengia ans mesdi, la tazza de RTR es regaleda. Ed ossa guardens schonins forse liber erals ciam francs in nos gio de Balapé. Cici o una buma memürge, s'interesse per Balapé is al gorde de gios legendaris. O es la chance de guadagnir ciam francs, quels venien forse in una busta, scutels reiz funzionaris de Balapé. Ci so.
1: Che moment! Del campionato mondiale de Balapé sognau. Tra il pass, vita il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Nus udins uossa scuaduna durante questo campionato mondiale trais inputs de due momenti del campionato mondiale de Balapé. Ci ho scritto storia de Balapé. La domanda è: che momento de Balapé è cerciò e che cosa sono le trais ciavazzins?
3: Il è un momento di televisione iconico. La squadra era in via di guadagnare il titolo di campione. Quel momento venne anche Ozmus in documentazione da parte il Balapé.
0: C'è Gio da Balapé e c'è campione di Cercens, ossia può guadagnare 100 francs e 30 tuas ci guadagnano al Gio. Fino al 12, al 19 luglio, venne Erenche Fattor ci guadagna Tiers Erenche in tricot della nazionale svizzera. Con le sottoscrizioni di tutti i giovedi, 920-25-30, se creiais, se sapeis, c'è un momento, c'è cercenza, 920-25-30. E da Rotz, pigliens incontro precisi due proposte. Tobia Faler, il gioco della buonura, buondì.
4: Devi indicare la Petra.
0: Buondì, Petra. Petra, ho la guardò al match di questa notte.
4: No, io venivo un po' più tardi. A proposito, non mi vanno a rientrare alle medie sociali.
0: Allora, conosci il risultato?
4: Dei, anche noi.
0: Stazione finale per la Svizzera, Kansas City. Questa volta però, tenus per un altro campione di mondiale. C'è Kraila, c'è il campione di mondiale Cercenza?
4: Svezco forse essere la VM 1966, l'Inghilterra contro la Terra Tudescia.
0: Inghilterra contro il Tudarsz 1966, guardens ciò che torna?
4: Il nome è Wembley Tor.
0: Il Wembley Tor leggendari. Cosa ti guardens ciò che torna o no? Non è il Wembley Tor. Displeasure, okay. Dona Petra. Grazie per il telefono, bella domenica. Addio.
4: Addio.
0: Il Tobia fa... Ora sto a guardare. Voilà, ora sei arrivato a prendere giù il telefono. Il Tobia Faler, giù della buonura da Balapé. Buondì.
5: Buondì, Tobia, che è Mario di Attrezzo Buonadotto.
0: Buondì, Mario. Guardò il giù questa notte?
5: Ehi, gli utacles. Fiser che io a casa nel cristiano ma è bubustri
0: tu ne ero scevole a giusto dir il sto su bot o al fatris
5: no io sono la vostra lo sto diciamo che prendo nell'ingaltiare ho nel senso che sono scherzi il plazzo per la pai che ho buono dozzi io clingo in public viewing a maravolevo la Svizzera lo il giuc
0: quen grande era la disillusione curce il gol decisif e scrudo.
5: Ah, brutal, perché tutti hanno sperato che venisse mai del penalti e avessi una buona chance di guadagnare il centro, sono queste dosine, sono andati insieme, tutti insieme, ma la gente era tutta in loss in Svizzera, questo essere, perché è andato super, a dire, poi stai

0: Questa è la VM a Japan 2002, teatro d'Este contro Brasilia.
1: Germania contro la Brasilia in Giappone. Displeasure, Sir Mario.
0: E buco,
1: eh? Non è una cosa, provvedi in avanti, in sicura funziona qui. E già vi ho detto, boom recreazione e hey, boom successo all'Inghilterra, scelte gli spoilers per l'Inghilterra. Bella domenica, Sir Mario. Bel di, addio.
0: Grazie.
1: E con quello, Giovanni.
2: Che moment! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Al programma Rumänsch in domenica, ans misdi, e che cosa entri il calendar de occurrenzas?
1: Il calendar.
2: Presentato al Kino Open Air del Parc Nazionale. Das 17 fino al 22 de Fenadur e nel corto del Ciaste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Il quarto solo due comincia Trun e il spazio d'art Mattias Specia. Una guida tra l'esposizione Specia e Specia Energy Fields in cui venis Specia per

0: Tescha cun ovras de sia bab Mattias l'interazione tra il spazio visibile del portret e l'energia ci deriva da quel. Esther Spicher menia tres l'exposizione e declara le singulas ovras la guida tres l'exposizione Specia e Specia Energy Fields. Ci comincia quarpa solas duas entre il spazio d'art Mattias Specia a Trun. Nus restens giusto Trun. Alles Quater ist in Casa Cariget un'altra guida, tres un'altra exposizione, nempe tres l'exposizione Zarle Cariget, davent e davos les Kulisses. Esther Spicher, per de Davairoz un Lucia Mesdi, ella menia tres l'exposizione insieme con Felicita Fele. Les duas curaturas menia tres l'exposizione davent alles Quater in Casa Cariget a Trun. E da Lax comincia la Cinch, una guida pubblica in la Cularta. L'artista Donat Kaduf menia tre sie exposizioni Observations Obsessives e dà in vista in tels details del concept de sia lavur. La guida è per Rumenci Tudasch, zieva dopo un apero, la guida comincia la Cinch in la Cularta a Lax. E alla Cinch comincia sa meden in Cesa Planta un teatro, nempe al teatro Vent del Sud. Un teatro da Daniel Badraun, sotto la regia di Rika Leser, con musica da Bigna Guller, organizzò dalla Fondazione De Planta Sameden. Al teatro Vent del Sud ci comincia questa sera alle 5 in Cesa Planta Sameden.
1: Il Challenger.
2: Presentato il Kino Open Air del Parco Nazionale. Das 17 fino al 22 di Fanadur e nel corto del Ciaste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: E precis per quell'open air da Kino a Zernetz, regalens, in post minuti, duas entregias libres, se svogo gente a Kino ed ora il libro la stete. Allora vele que forse la pegna da resterla andervi. Carly Jepsen, Call Me Maybe.

Bob Marley, No Woman, No Cry, dal 1974, e ti è il titolo di questa canzone, dopo una grande melincletta, Bob Marley. Non ho neanche managgio col titolo No Woman, No Cry, una giuna donna, un giun plangez, din per sé, una giuna donna, o è lo managgio No Woman, Don't Cry. La versione No Woman, No Cry, semplicemente il dialetto della sua isola, che si discorre. No Woman, Don't Cry, è il managgamento di quel titolo. Vostra Gleis, al Chanel Rumensch, già vi sono avventi una pacifica fin da ogni nostra compagnia. A Zernetz è fin al 22 luglio, da vendels 17 luglio, un open air da kino. Entil c'è stato Planta Wildenberg, organizzò del Park Nazionale, e ci ci vuole gente a kino, e ci ci vuole gente, due entreggi libere, può se telefonir al più svel survegno, als biglietti libere, due entreggi libere, regalens, o se il numero gratuito è 0800 20 25 30.

0: Las novitats der RTR.
1: En vista din campionati da ballapei storici, il consigliere sedrals Guy Parmela e Martin Pfister gratulation alla squadra nazionale. E Daniel Schalzenitz mora sorprendente mai il senatore repubblicano Lindsey Graham en la via decina da 79. Qua in dusels temas ozzales indisch. Al microfono Urs Müller, Biengi. Il presidente della Confederazione Guy Parmela ed il ministro del Sport Martin Pfister han gratulato la squadra nazionale per la prestazione al campionato mondiale da ballapè in America del Nord. Malgrado la trompata nel quartfinale contro l'Argentina, si ricorda el in prima linea vidi una concorrenza straordinaria ed una squadra che ha captivato l'intero paese, ha scritto Parmela sulla piattaforma X. Somigliante a tornata vart de Pfister, che ha guardato la partita live a Kansas City. La Svizzera ha scritto storie da ballapè, cura che l'ha contagiato il quartfinale. Per questa prestazione merita ella gran rispetto ed un cordiale ringraziamento. La Svizzera ha perso il quartfinale contro l'Argentina con una 3 sventer prolungazione. Sventer 90 minuti stevi pari in ad in. Sventre il terratrembles desastrus in la Venezuela en redunt 10.000 persone senza tech. O sulla regenza transitorica Caracas construir chases provisoriques per las persunas partucciades, in quales duen las famiglias viver durante il tempo de ricostruzione. Intanto il numero di un frendes ufficiale si augmenta in passa 4.300. Purmain 17.000 persone sono venite splessate. Davart il numero delle persone sparite nella regenza faccia una indicazione. Il 24 da cercle dura stremblì la terra nel paese sudamericano con una fermezza da 7,2 rispettivamente da 7,5. In Stati Uniti è morto il senatore repubblicano Lindsey Graham con 79 anni in corte ma greva malsogna, che ha confermato il bureau. Graham è un senatore prominente del Stato federativo della South Carolina. El valeva scostretto agli altri presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tranter autori Graham si esprimì per inamidade della possanza in l'Iran.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief e la montagna si forma in 5 nivels da cumulus. La temperatura massimale è 30-26 gradi in legge di nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione da Quira. Ed è da maune si dette sulle lief e di resta fitch ciaut. A Quira dati da maune intorno 33 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR, il concert sin gewisch.
4: Presentada florop.ch. Dulz salits florals cun las pralines da maestrani.
5: Flotsche ist es hier, ein Konzert zu Ingevus, Küste Domenica. Als du das Lüll im Bellischem, die da steht, ist es ein Scheiß für Kompanie, mit Küste Bellore del Radio. Noch feins das Jurischem in guter Fuss. Da steht es neben Ancient Pi Pacifica, Kultus Soundtrack. Final als du das, Pudais der Dresdner Nuss, Torres Javus der Musik, Chavulais, Saludir, Aci Chavulais. Nun sind es dort, Chatenset in unserer Bibliothek der Musik, der Schnulzes, Surhits der Steht, Chansums der Chorus, Musik. Instrumentale, Schlager, Techno, Chavulais, Rock e Pop, Blues, Jazz, Country, Deutsche Chavulais udir, al microfono sua compagnia versantel Tobia Faler, Javis Joasa, buon divertimento. Per dir tre volte vista musica è il numero fitch simple e gratuit 920-2530. Le linee sono aperte. E noi cominciamo con quella donna con la voce di Gera, la gravel voice Bonnie Tyler, la cantadora di Wales, ci deve displacare il mensch morte in mercoledì all'età di 75 anni. Nostra glenza è un grandissimo hit, una ballada di soft rock che tutti conoscono e ci oggi do probabilmente già a milioni di corse ruote di guarire un po'. It's a Heartache del 1977, in Deutsch ci sono vendite 6 milioni di volte e ci descrivo quell'anno in Svizzera entro il top 10 della parada dei hits.

Bonnie Tyler, It's a Hard Ache, del 1977, vus da gleis al Konzert sün Giavüsch. Uss a decidais vus, c'è ci vien su nuol radio, en c'è fin alles dude, spudais der tres, der nus Giavüsch de musica, nolociant, venc, venc a cinc, trenta. Che cos' Hello Black, con Pegasus, Greatest Show on Earth.

0: Aloe Black dals Stedis Unies insembel cun Pegasus da Biena em chantou Schebel per nus ed uossa. Vens al telefon a David Kamenisch de Klostra. Bundi, Sir David.
1: Ah, bundi, Tobias.
0: Sir David, ol guardou bala pe questa not?
1: Na, io va bume rau, sto su gradi. Aber io sai che fosse interessant.
0: Que fisch tu... Interessant, ma disillusionant, se sot nie per la Svizzera e fico euforic, se sot nie per l'Argentina, naturalmente. Però, nous non discurins dal balapesta, David, nous discurins dalla musica, c'è taglenzosa. C'è ol per un giovis de musica e da c'è vuol essere Gugen saluder con quella musica?
1: Perfetto, Gugen, grazie. Io alla musica della Cappella Oberalp. Abriel ves pugen gevisau a tot quels che teglen i radio rumonc in abiala domenja. A naturalmein a tot is rumonc ken sioc giu alla bassa, a dosa en vacanza sel grisum in abiala e fec buona stat. A queba cul bringt mir glück kemi feger ulla capella oberalp.

0: La Chapella Oberalp. Bring mir Glück, Kemi Feger. Giavijo da David Kamenisch, el saluda con quella chansum a todos rumänschs ci vivan normalmente giù la base e ci fai mosse vacanzas in Grischum. E da Klostra in noce David Kamenisch abita genzosa direttissima a Farden in Valchons der Hilda Czarner. Bundi, duana Hilda.
1: Bundi. Ja, leider sei a tot cicatella in Radio Romant con quella canzone per allerletzte Sonnenstrahl.
0: E quel taglenz naturel fischgugend Julia Steiner con la canzone del Mieten. Dona Hilda, ho la plans per oggi domenica?
1: No, io mai, mi ho ciuldo, sto pluvendo in cia.
0: Per vide la cialur.
1: E mi fa già bene con il plevico e la domanda non ti sono ora la sera. Ma così 30 gradi qua se la luce.
0: Da fatta per den.
1: Calire.
0: Ma la sera è più frasca, con l'oggi una buona idea di loro. Un po' la sera è questo più frasca. Duana Hilda, nostra glenza, Julia Steiner, con la canzone del Mieten. Adela, una buona domenica e... Bum lo a sombriva già vigia della.
1: Yeah, grazie.
0: Addio, donna Hilda. Addio.

0: Julia Steiner cul Mietenlied. Giavischo de Hilde Czarner da Fardin in Valschons e dalla Valschons Gensosa Stull der Gianandri Janet. Bundi Gianandri.
1: Bundi, bundi.
0: El o un giavisch de musica et una gratulazium anticipeda.
1: Hai, precis. Also mes pap domenica net a ots anniversari e el es già vischar per el il Kückelwalzer dal senga di ner Ländler frunde e già vischar del un bel di hai
0: e qual ta glenzo as el Kückelwalzer enga di ner Ländler frunde sprech che se pap o dia e che lege gust wie del Walzer e da del Gianandri già vischi in avent una fisch bella domenica
1: grazie fichu.

0: al Kückelwalzer dels Engadiner Ländlerflün Freunde. Giovisò di Gianandri Janet de Stull el salüde con quel touch a sia bab Domenic Janet Ciotz anniversari. E de Stull genzosa direttissima in Valmüstair a Santa Maria ter Marlene Solinger. Bundi donna Marlene.
1: Bundi ser Tobias.
0: Precis, Tobia. Donna Marlene, sia salut, Jessa C.
1: Mi salut, Jessa, a tutti quelli che mi conoscono in Italia nel Radio Romance. E ci vedo una bella domenica, desi una bella domenica, e stare in passo un briva, ci desi chat, e guardare su un po', da sai, da bai per un po', e stare in po' pacifico con questi gelurs. E tutti quelli che mi conoscono dell'Engadina e della Valmüstaire e di Teiglen, una bella domenica.
0: E ho tutta ragione, da Pilier Pacific, stare su un briva, bavere a vuonda, non mi piacere stress, già dai la domenica con la folla. Tip top. Donna Marlene, e la Gemüse, un touch del Castelrutter Spazen, der rote Diamant. E quel te glenzosa. Grazie della Donna Marlene, bella domenica Gemüse della.
1: Grazie.

0: Castelruther Spazen, der rote Diamant, Giavijo de Marlene Solinger de Santa Maria. Ella Giavija Bgera Sumbriva, Bgeri Infrasciament, tuats ci pateschen un po' della cialura al moment. E da Santa Maria, Genzosa, direttissima su Reviel Pas del Forn, a Zernetz, der Angelina Gisler. Buondì, don Angelina.
1: Buondì, Sir Tobias.
0: A ci volesse la Gugent saludir.
1: Ja, mes saluder, a prima linge a mes patinari sepi e di vise tutto il buon e c'è una bella domenica e c'è una molenza per il sembl. E l'ora di vise tutto questo che non sono mai e questi Titan Radio Romance con questi a un essere di vise una bella domenica e a ci giorno nel bel tempo si dei salsi ciocci nella subriva. E vai in blesso.
0: Alla fine del squins è stato e questo è una bella, su questo bel ciotla stato, l'ho tutta fatta la giù. E la giovisa, un touch di Andreas Gabalier.
1: Precis.
0: Vergiss mein nicht, precis. Qual è pronto? Qual è pronto? Giovisa, della in avent una bella domenica da stato.
1: Grazie, c'era del.
0: Grazie a Dio, Don Angelina.
1: Grazie, di stessa mai.

0: Andreas Gabalier, vergiss mai nicht, Giavijo, dat Angelina Gisler da Zernetz, per sia partenari Seppi e tuas citi la cugnoschen. E da Zernetz, genzosa a Savognin, lo es Marcel Dora. Bundiser Marcel.
1: Bundiser Tobias, con Marcel Dora Savognin, il es cul toc da musica da la cappella Oberalp, mir könet Scraubünde, Giavijina della Domenica, sur tutta, quels c'è il courage di fondare il nuovo cor romanzo da Zug, cor Masdo, si vede il cor vil e nisli se per exit. E questo c'è il courage, se le svasesce da Meyer Skappeln, più scavelti da Unteregeri, e soprattutto il Gian Peter Ufer da Steinhausen, che ci fa una massa lavuc e speranci castelli in nostro progetto.
0: Qual è Ernus? Boom success, col nov coro romensch a Zug. E non sta glenzo, cappelle obra.
1: Grazie, Vic.
0: Mir kommen aus Kabine.
1: Bella domenica,
0: addio, San Marcel.

0: La Chapelle Oberalp, mir kümend aus Graubünden, Giavijo de Marcel Dora, de Savognin ed El Giavijo, con quel tuj bger courage a quels cegengia o bgera fortuna a quels cegengia il courage de fundir un nov coro romensch a Zug, perché il coro vell segia scholt. E ella non noi explicit quel c'è in quel courage. Colò saia John Peter Ufer, Celeste Vasescia e Pius Cavelti. Nos già vegens ad els e genota Gera Fortuna con la fondazione del nov cor romensch a Zug e da Zug respectiv Savognin. Genza a Savognin, lois nepe Claudia Barandum. Buondì, donna Claudia.
1: Ah, buondì tutti sembl.
0: Donna Claudia, ella... Sì... Ella può ben dire, ella ha un saluto di musica o un saluto con un giavis di musica.
1: Ah, ne vai, ne vai si schaffe e vuole salutare tutto il spaurs generale che questo saluto fatto con feng e impostato la mia famiglia in Engiadina, Cappella, mia mamma Vera Melcher e zotto su Teigl in Rad Rumensch. Nicolik Barandun no Teigl in Rad Rumensch.
0: Gli stessi un saluto era del Spareschi?
1: ma generale sind di nice. Mer al lieta co, questo cellur se guardava d'una, scucifava un cuffenco e pensava questo cellur se femi cuffen, erschen ben per best, ma i fem cuffen, i stem per cuffen, questo ciot. Per questo saluto con la bella canzum, eine herde weisse schaffe. E bella domenica tot si sembl. Stesso un breve arbusto.
0: Grazie, donna Claudia.
1: Ciao.
0: Bella domenica, addio.
1: Grazie.

Die fidelen Möltaler, eine Herde weißer Schafe. Giavisò de Claudia Barandum de Savognin, ella saluta con quella chanson a Torres Powers, ci sum al moment vidal ferfegni in questa cialur. E qual ho intelligenza, Giavisò Gera sumbriva a tuats, ci sum al moment vidal lavorer, ori liber, ed era quels ci penferci ci vogliono, ori liber, Gera sumbriva e giodel sulai. Vostra gleis, al concert sind ja wüsch, al Radio Rumänsch, questa domenica als Duders Lüll, al Nummer per de tres, was ja wüsch de Musica, is 0 20 25 30.

0: Domenica vers Gianter, vus da gleis al concert Sünjavüsch. E quels de Savognin, quels tagen crei tots Radio Oz. Zieva duas Javüsch de musica chavavens de Savognin, restens just de Savognin. Karin Luzio es al telefon. Bun di, dona Karin.
1: Ea, bun di, Tobia. Ad anche ne denza ci a la veia ciampi.
0: La via ciampi per ad esser un leino a civenta gloria di Romensch, coloccia ten super. Dona Karin. Sì, a
1: minchia casa. Adiles gister salidar Claudia, a iles salidar Tokel citer la nota gist Radio Romance. Ad ci vigir na bella domenica. Dives cugent la canzun da Pöla kun Alin Burg Indianer.
0: Quella vens mi sent. Grazie fich pel telefon, dona Karin. Era delle in avventi una bella domenica. E
1: ma de mamma.
0: Un pacifico lui assombriva con questi cialuars.
1: Ia. Yeah.
0: Addio, dona Karin.

0: Gola con Indianer, al giavus de musica da Karin Luzio da Savognin. E da Savognin, genzoas a Lyon per nos ultim giavus de quist concert in giavus, ter Hermina Palì. Buon dì, donna Hermina.
1: Benito Bias. E adesso l'essere da mia figlia, la Cristina Palì, che è stata bruna, si è uom e dus giovani. A divisare la zina fede, la domenica, alla tata s'allegra, dina che vengono a iom, per qualche lazzo, ciao, i sbunz capunz per el, e zana dina budin capunz, a lui arom, le se un solidar special, e la gaggio di agions, a divisa la del e tut bien, a dina bella domenica, alla canzun Ave Maria da Teofil Kleis.
0: Quella vens fa pronte, per esempio, che vuoi giusto verso Giantier e la liet o fam ed appetit. Faccio ad ella una domanda un po' indiscreta, donna Hermina. C'è la segretezza per Wums Capunz?
1: Oh, Capunz è per me bien, adesso hanno fatto Buden Capunz, cosa hanno detto Buden
0: e
1: scrivere.
0: E c'è la segretezza da sia recept? C'è fognir sia Capunz o c'è Wums?
1: Avevo fatto le scullandieghe, le messe le scorrie da fa, e lui fece un tibuion e lui groma e un fornello e sento su un giucchigil e decide a messe capun spazio.
0: So, ed ora se vengono tutti anche più grande fam. Grazie Fitch, donna Hermina, per questo ricetto. Adela, una Fitch bella domenica.
1: Grazie al Fitch, grazie al Tobias. Ciao, ciao,
0: addio.
1: Ciao, ciao. Addio.

0: Teofil Kleis, Sontxa Maria, Giavisodat Ermina Palì, Daglion, per sia figlia Cistò Brunen e sia famiglia specialmente per Aaron, che è già ultimamente già anniversario di 10 anni. So, ora siamo alla fine del concerto in Giavis, al Püschel Flors, ora se guardiamo se ci guadagna il Püschel Flors da Fleurop. Il Püschel Flors de Dots va a Hilde Czarner da Farden. Già vi ho divertimento con il Püschel tramitens direttissima a Donat a Farden.
1: Il concert sin già vis.
2: Presentato a fleurop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
3: Las novitats der RTR.
4: Il Concert Federal gratulesce alla squadra nazionale svizzera suenter al grand combat nel quartfinal. Una nuova opera tomara per la Svizzera. Tenor in studio portas in tal implant mincion in 1,6 miliardi di francs. Ad e ot resti bel sic a ciaut con fin 32 grads in radion de cuira. De plide quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las 12. Al microfon provus e Corinne Schmidt. Biendi. Il Präsident della Konföderation Guy Parmelin ed il Minister de Sport Martin Pfister han gratulat alla Squadra Nazionale per la prestazione al Campionato Mondiale de Ballapé in l'America del Nord. Malgrat la trompada in il quartfinale contro l'Argentina, si ricorda el in prima linea vide di una concorrenza straordinaria e di una squadra che ha captivato l'intera Svizzera, scrive Parmelin, sin la piattaforma X. Somigliant tuni Erde Pfister che guarda la partita live a Kansas City. La Svizzera ha scritto in storia de Ballapé con cura che l'ha contagiato al quartfinale. Per questa prestazione merita il grande rispetto ed un cordiale ringraziamento. La Svizzera ha perso il quartfinale contro l'Argentina con un 1-3 su inter prolungazione. La Procura Pubblica Federale ha instradato pre-inquisizioni de varte observazioni de drones sur il labor della Confederazione a Spiez. Quai ha dice il Procuratore Pubblico Stefan Blättler en vers el Sonntagsblick. De Kurt era vien conoscent kins aia observat drones sur il labor a Spiez che spionation probabel oral implant. En il Bajec en la part sura Bernaisa prescutesce la Confederazione de vart schmanaces atomaras, biologicas e chemicas. La polizia intercuresce ossa che precisca saia capita, uscia al procuratur public. Sil suenter vigna decis che bain e vign avert in a procedura. In a nova ovra atomara en Svizzera, tenor in nov studi rendis quai ortvista economica. In tal implant portas der in a durade da 60 ons mincion 1,6 miliardi francs, este fis passa 2.900 novas plazes de lavur. Quai mussa in a analisa del Institut per la Prescutazion Economica BAC Economics fac per incumbenza da Economy Suisse. Las calculaziuns se basan in un scenari con un nuovo implant che già in funzione al 2050. Per la Confederazione, als Centuns e le Vishnankas, portas l'ovra tagliate directe de rund 95 milioni francs l'on. A con quai all'exterior. En il Qatar è mort l'anterior emir Sheikh Hamdad bin Khalifa Al Thani, quai en la viedecina da 74 ons scola regenza del Qatar comunicescia. Sheikh Hamad ha regi il Qatar del 1995 fino al 2013. L'ura ha ses figli Sheikh Tamim surpiglia. Hamad bin Khalifa Al Thani a 30 auter baia già si l'emitor de televisione Al Jazeera. Sot el, il Qatar è candidato con successo per il Campionato Mondiale de Ballapé al 2022. Alla Pusanza, el vini al 1995 con cupiciar ses bab durante un colp del stadi. Suenter als terratrembels dese strus en la Venezuela en radunt des 12.000 persones senza tech. Os vuol la regenza transitorica construir chasas provisoricas per las persunas partucciadas. En quellas duen las familias viver durant el temp de reconstrucziun. Il numero ufficiale delle unfrendas è intanto aumentato in passo 4.300. Buonamain 17.000 persone sono venite blessate. De varte il numero delle persone sparite ne fa la regenza ne genes indicazioni. Il 24 de Cercladur aveva la terra scuolata al paese sud-american con una fermezza de 7,2 rispettivamente 7,5.
1: La meteo.
4: Oggi stati anche negiare in di con blech su lei e la montagna è magari in cinz nivels. I vempo spefic ciaut con fin 32 gradi a Cuira, 30 in Sorselva a Lengedina Bassa, a 26 in Lengedina Nota. De maun per loro magari dar in ulauter Orizi vers Saira, i resti però bel a fic ciaut con fin 33 gradi.
1: Vias e traffic.
4: Sin la strada a Tredisch stagna al traffico in direzione San Bernardino tran der Cuira Sit a Rottenbrunnen.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: Pacific tressa domenica dal studio schlül col Chanel Romensch naturalmente voca per Bala Peternus in questa mezz'ora nos guardenzi na vos il gioio di questa notte e per se c'è il Svizzer in pers e per se c'è l'Argentino guadagnò nos commentate da Bala Pe Andi Vialand fa per nos una rivista del più importante gioio in l'istoria da Bala Pe Svizzer da spesso 72 anni e nos vens fatto una visita questa notte al Public Watching ci desne fatta Sidrun quegge Gialliet ed er sciocquedera in mezzanotte che vava effettiv pubblic da lo vens er un pertums intorno vens per solo sdudes mia non Tobia Faler già vus in interessante mezz'ora su queste zondas
1: RTL unic e simpatico.

0: Mesdì sulle onde strumentes, Gervisch in avent, buon appetit. Als Schweizer spem di mena fer la valisch, el sun crudos or quista not del Championati Mundial ent il quartfinal contro l'Argentina. Als Argentins em guadagnò con 3-1 la prolungazione, nos vens giusto dians. E si sommi schon la surselva, a Sedrun, em var 40 fans della nazionale, fat una not lunga. A Sedrun, o quedò in public watching, in mezza not, e quart ancestrai, scurso al giù, o comenzò, e mi ince tornò extremo ottimistics a Sedrun.
1: Cool, Schweizer Daten, sind fit, also in der Wienerbaum fit, in Sperre Cigudonien, los sind sie in Teg Festival.
2: Du sonst sagiere, dass du wenn sie dir interessant, gusche ich wenn kaum welche dessen staunlich wenn welche dessen im Problem der Staunen bauen.
0: Organizzò il public watching in mezzanotte al club da Balapeda Sedrun col presidente Franco Curcellas e per c'è l'evenimento d'era questa volta in mezzanotte sai il catering sto un po' oltre.
3: Oggi vanno fatti fixe, noi vanno da Biber, da un po' di gipfeli, se sto che noi non facciamo se di una grilla, ma adesso da mia se noi facciamo se becchi. Oggi vanno spot più tenuto fixe.
0: Un per segno direttamente dalla sortita, con una birra in me, oltre se c'è un bavio caffè, ma tu hai sempre un di agosto dal balapè ed impostito dalla compagnia.
4: Che fa naturalmente piacere, che noi vengono a Sedrun in una chance, che noi vengono a venire le domande delle strade mi rauscia in giù.
3: In discussione c'è in da quale mani, in da quale mani, quale è il bico che noi stiamo iniziando una discussione, in te che sono balla pa, in te che del tutto.
5: L'intero Valto Jeggio va iniziamo, una quadina c'è da flotte, da Cesar iniziamo e da Miral Giugo iniziamo.
0: Tums dal public watching da questa notte a Sedrun, la reportage tiers, udins l'ora questa sera, 30 las 5 e las 6.

0: Nova musica da quest'anno, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Vus da gleis al programm Romansch de mezzdì. E nus vens clapo la novità, c'è il Stums de Sedrun, nus eja udia per tuad sur l'emitur. Nus vens c'è tuor, vide c'è quello, c'è il problema. Quel Stums vavan be una tonspur per quello nus o udia vide tuad els radios, quello ans displeja fitch. Vus da gleis al programm Romansch de mezzdì. E du as agnins già, tales gratulazions.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Domenica Surgiantero, se giusto sto la mezza, oggi è il 12 luglio e ci sono gli anniversari. Ho la chance di pigliare in conto gratulazioni. Erce sbellis mora da stet e gersa rongia ori libera per qualcosa. Forse è giusto in l'auto per ir col bike in un lode venti a mano sull'aglio o a maise vil gianter. Speresto che dopo ciò se boom. Gli stessi ce ce fa è giusto se conosciais a quel 58 anniversari. E so se un buon momento da pigliare me il telefono e da telefonare. Mio nome Tobia Faler, ci avvius in avventi una bella domenica e a tutti i giubilari un fisch bel anniversario. Il numero per dir tres las gratulazioni è 920 20.

5:30 ed è per WhatsApp a spodere 3 gratulazioni, l'ora semplicemente senza giovis di musica. 079 270 079.

0: Maria, Homemade Dynamite, vus da gleichas gratulaziums sül Chanel Rumänsch. Ed er oz vo una tazza a quel cünci oz anniversari, la tazza da DRTR, quale survegn oz. Qualcun de scuol. Rivede tre scu prima oz in bunura. Es nepe Berta Maruc de scuol.
1: È un gran gusto che posso regalare la tazza a la Dina che stun a scuol. E la complisce oz 47 anni. La Dina era fin questa primavera mia patrona e ella meina un hotel a scuola con grande engagamento e blera saviencia e è un lavoro efficiente per ella e mi ha gusto posso uscire dare una voce a monia di un piccolo grazie efficiente.
0: Quella tazza tramettens figgugent per posta direttamente a scuola a Ladina Gistum per sia 47 anniversari. Già vuoi un bel anniversario per essere lo plagiare per la tazza. E tu sei svuslandervi, gratulazioni e già vuoi de musica tiers per ci era di una ciozza anniversari. Spodir 3, 9-20-25-30 ed er per WhatsApp. Spodir 3, gratulazioni, l'ora semplicemente senza già vuoi de musica. 079-200-70-07.

Musica francesa, Joseph Camel ensemble con Daisy Bertonet. Vieux, che cosa il programma romano sul Gianter? E ci ci voglia poi telefonare e gratulare a quel 58 anniversari. E giusto gratulare con un bel touch musica, non spiegare incontro tutte le giovani di musica che ci rivelano da accomplire. 0800 20 25 30.

Dana Blind Sided, un Deutsch nov de quist'andel 2026, vus esse sulle ondas rumäntsches, quista bellischma domenica de stet, e qualo es badet, nus oci les gratulaziums. Tu aspirin de Giodairel Sulagl, per qualo no giro zu Schäbger, ter nus i les gratulaziums, speresch ce Giodais la bell'ora. Les lingias per les gratulaziums sum gli stessi in avento virtes, gratulir a ciera d'una ciots anniversari. Es poi in avent sun 900, 20, 25, 30.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Welts. Scuvrides. E Hits.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Boy, Little Numbers, col programma Romansch Pacific Tris la Stet. Il telefono delle gratulazioni è stato Calmoz, e di con quella opla metadia. A tua stiamoz anniversario, un bel di da festa. Al microfono piglia con Giol Tobia Faler. In avent una bella domenica, un Pacific CMSD. E stai bene.
1: RTL, le gratulazioni.
2: Il suo intermesdì da RTL. Con sempre Verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Las novitats ter RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel digè alla iniziativa per salvar il glatsch artificial. Ad una nova ovra a tomara per la Svizzera, tenor in studi, portas in tal implant mincion 1,6 miliardes francs. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Mustedo a Jervinevant dach ina patinera. Las votantas ed els votants han accepta la iniziativa che vuol mantenir el glatsch artificial al center Fontauna, quai cun 56% de las vus. L'iniziativa era venida lanciada su enter che il cusè de Vishnanka veva conter la veia della soprastanza refusà in credit da 1,1 milions francs per sanar la patinera. Quai cun l'argument che il costo sei in memia auts e che altri progetti grons sei in anche pendenz a Mustè. La Procura Pubblica Federale ha instradà pre-inquisizions de wart observazions de drones sur il labor de la Confederazione a Spiez, quai ha dit il Procuratur Publik Stefan Blättler en vers el Sonntagsblick. De Kurt era venien conoscent kins ai observat drones sur il labor a Spiez che spionaschen probabel ora l'implant. Enil Bajec e la part Zura Bernaisa proscutesce la Confederazione de Vart Schmanaces Atomaras, biologicas e chemicas. La polizia intercuresce ossa ce precis che sai capita, uscia al procuratur public. Sil suenter vigne decis che bain even avert in a procedura. A cum quai all'exterior. En il Qatar è mort l'anterior emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, quai en la vedicina da 74 ons con la regenza del Qatar comunicescia. Sheikh Hamad ha regi al Qatar dal 1995 fino al 2013. L'ura a ses figli Sheikh Tamim surpiglia. Hamad bin Khalifa Al Thani ha tranter auter bei Jasile mitur de Television Al Jazeera. Sot el al Qatar è candidat con success per il Campionato Mondiale de Balapé al 2022. Ina nova ovra a tomara en Svizzera, tenor in nov studi rendis quai ort viste economica. In tal implant portas der in durante de 60 ans mincion 1,6 miliardes francs, estefis passa 2.900 plazes. Quai mussa in analise de l'Institut per la prescutazione economica BAC Economics fac per incumbenza da Economy Suisse. Las calculaziuns se basan sen in scenari con in nov implant che ges en funcziun al 2050. Per la Confederazione, als Centun de las Vishnankas, portas l'ovra taglias directas de radunt 95 milions francs l'on.
2: La meteo.
1: Oggi stati anche negiare indicun bler sulei e la montagna ai magari in cins nivels. I vien buspe fitch ciaut con fin 32 grads a cuira, 30 in sur selva, ad en l'engedina bassa, a 25 en l'engedina nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis stagna al traffico in omaggio a direzione strander cura sit a Rottenbrunnen e ad quintar con 15 minuti temp de pliviadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Descobridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel di Gè alla iniziativa per salvar el glatsch artificial ed in Spagna se calma la situazione intorno l'incendi de Guaut devastant. Da pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Mustè dati vinavant in a patinera. Las votantes ed els votants han accepta l'iniziativa che vuol mantenere el glatsch artificial al center von Tauna, quai cun 56% de las vus. L'iniziativa era venida lanciada center che il Cusede Vishnanka aveva contro la veia della suprastanza a refusar in credit da 1,1 milions francs per sanare la patinera. Quai cun l'argument che il cost sei memia out a cautos projekts grons sein ang pendenz a Mustè. La Procura Pubblica Federale ha instradà pre-inquisizions de vart observazions de drone sur il labor de la Confederazione a Spiez, quai ha dit il Procurator Publik Stefan Blättler en vers al Sonntagsblick. De kurt era vien conoscent quin sei observa drone sur il labor a Spiez che spionescien probabel ora l'implant. En il Bajec è la part Zura Bernaisa, per scutesce la Confederazione de Vartschmanaccias Atomaras, Biologicas e Chemicas. La polizia intercuresce ossa c'è precis che sai capità uscia al procuratur pubblic. Sil suenter vigna decis che bain e vigna avert in procedura. In nova ovra Atomara en Svizzera, tenor in nov studi, rendis quei ortvista economica. In tal implant portaster in una durata da 60 ons, minchon 1,6 miliardes francs, estefis passa 2.900 plazes de lavur. Qua mussa in una analisa del Institut per la Prescutazione Economica, BAC Economics, fac per incumbenza da Economy Suisse. Las calculaziuns se basan sin in scenari con un nov implant che ges en funcziun al 2.800. In la Spagna del Sud è la situazione intorno all'incendio di Guaut desastrosa con almeno 12 umfrendes in tanza stabilizzata. Quai comunicesce la regenza della regione Andalusia. Le lavurs de stizzar s'avanzien trander auter e per quel che il vent senza calmats. In la regione portugiada è però vinavante in azione 500 pompiers giuldats ad ulteriors gidanters. In sveglia già le prossime ore domani sotto controllo completamente al fieu. Tenor indicazioni ufficiali a quel fin ossa destruì 7.000 hectare Guaut. La cerchia su entre le 23 persone che valien anche adine scosperides continuescia entant.
2: La meteo.
1: Oggi anche una giada in di complex soleil e la montagna è magari in 5 nivels. I vien per spefic ciaut con fin 32 gradi a Coira, 30 in Sorselva ed in Lengedina Bassa e 26 in Lengedinotta.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredi statt die Colonna in Direktion Zemmern Nardino trander Cuira Sit e Rottenbrunnen jeder Quintag con 15 minutes de pli temp de viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sul Hit, finta la scovrida. Usciva ria, scola vita.

0: Las novitats ter RTR.
1: La patinera a Mustè resta al pievel di gè alla iniziativa per salvar al glatsch artificial. La mountainbiker svizzera Sina Frey va per la terza plaza da podest della stagione. De pli de quals temas da Laura dati os en las novitats della squatter. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Mustè dat ier vinavantina patinera. Las votantas dels votants han acceptà la iniziativa che vuol mantenere il glatsch artificial al centro Fontauna, quei con 56% delas vus. L'iniziativa era venida lanciata su ender Kilgusè de Vishnanka, veva contro la veia della suprastanza refusà in credit da 1,1 milions francs per sanala patinera. Quei con l'argument che il costo sei memia auts e che autos projekts grons sein ang pendenz a Mustè. In la Spagna del Sud è la situazione intorno all'incendio di Guaut desastrosa con almeno 12 umfrendes in tanza stabilizzata. Quei comunicesse la regenza della regione Andalusia. Le lavori di Stizar s'avanzien tra l'auter e per quei che il vento senza calmats. In la regione Partucciada è però vinavant in azione 500 pompiers, soldati ad ulteriori gidanters. In sveglia già le prossime ore domeniare sotto controllo completamente il fieu. Tenor indicazioni ufficiali a quel fin ossa distruì 7.000 hectare guaut. La cerchia sente le 23 persone che valien anche dinos cosperides continuesce in tant. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato una trasformazione della regenza. Ossa sto la chef della regenza, Julia Svidenko, rumirse spost. Zelensky ha argomentato con inimidade della strategia della politica dell'exterior. Le relazioni der importanti partenari stuen venir rinforzate. Per cui dovria inimidade in il cabinet de ministers uscia Zelensky via Telegram. Svidenko doi ossa manach la diplomazia con il spli importanti partenari dell'Ucraina. Per sia successione, na Zelensky anche nomna negins candidats. La politica de 40 ons era pir de pi inon en uffizisco priministra. E anche il sport, la mountainbiker svizzera Sina Frey può festivare sia terza plaza da podest della stagione. In il short track ad Andorra è Frey venire terza da vostra vittura svedese Jenny Riesvetz all'italiana Martina Berta. Con Ronja Blöchlinger sco sisavla, Alexandra Keller sco setavla e Nicole Koller sco novavla an treis ulteriori svizzera dominata entre le top 10.
2: La meteo.
1: Oggi è stata anche negata in di con Blair Soleil e la montagna è magari in 5 nivels. E vengo spesso ciao con fin 32 gradi a Quera, 30 in Sorselva e in Lentidina Bassa e 26 in Lentidinotta.
2: Vias e traffic.
1: Se in la strada a 3D statt die Colonna in direzione Quera, poi tranta Rottenbrunnen a Quera Sit. Jede quinta con 20 minuti di più tempo da viadi.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

schettet la radio, meine tras le storie de musica. Sche canzuns diventen grands hits. Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR. Nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel digè alla iniziativa per salvar el glatsch ufficial artificial. La mountainbiker svizzera sina frei va per la terza plaza da podest la stagiun. A demaun dati puspe indicun bler soleil a temperaturas da fin 33 grads versaira podessi dach urizis. De plide quals temas da Laura dati os en las novitats de las cinc. Al microfon pro vus è Corinne Schmidt. Buonasera. A Mustè dati è vinavant in patinera. Las votantes ed els votants han accepta la iniziativa che vuol mantenir el glatsch artificial al center Fontauna, quai cun 56% de las vus. Il president comunal René Epp è content con il resultat ad ussa pon las lavurs continuar.
2: Grazie del Gie, venia il glatsch il proxim un bien realizaus, also nus meinos sente qua Gie immediat del lavurs, ossia cinzo is el glatsch ne vendel proximum mien puspe.
1: L'iniziativa era venida lanciada su enter kel cosè de Vishnanka, veva contr la veia della superstanza refusà in credit da 1,1 milions francs per sanar la patinera. Quai con l'argument che els costs seien memia auts e che els autos projects grons seien anc pendents a Mustè. In la Spagna del Sud è la situazione intorno all'incendio di Guaut disastrosa con almeno 12 umfrendes in tanza stabilizzata, quai comunicesse la regenza della regione Andalusia. Le lavurs de stizach s'avanzien tranter auter e per quai che l'svent sein se calmats. In la regione partucciada è però vinavant in azione 500 pompiers giuldats ad ulteriurs giganters. In sveglia già las proximes ures dominar sot controlla completamein al fieu. Tenor indicazions ufficiales a quel fin ossa destrui 7000 hectares guaut. La cercia, suenta las 23 persunas che valien anc adines cosparides, continuescen en tant. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky annuncia una transformazione della regenza. Ossa, sto la chefa della regenza, Julia Svidenko, rumir ses post. Zelensky argumenta quae con una midada da strategia per la politica dell'exterior. Las relaziuns der importants partenaris duen venir rinforzats. Per quai dovria ina midada en il cabinet de ministers uscia Zelensky via Telegram. Svidenko duei ossa manach la diplomazia con ils pli importants partenaris de l'Ucraina. Per sia successiun, na Zelensky anc numna negins candidats. La politica de 40 ans era pier de pi inon en uffizisco priministra. Anus Rastein en l'Ukraina, il militar ucranais hatte noch acnes indicazions de novo main attaccia in raffineria di Eli Russa en la regione da Samara. Il governatur de la regione annuncia chi aia da in mort a treis besatz. Din avant, sei vni donne già chasas de bitar ad in baiec d'industria. Medias online reporten chi sei rot ora fieus en la raffineria. Il militar russ hat noch acnes indicazions pi a giula nosch passada prest 350 drones ucranaises. L'Ucraina attacesce de pi in temp infrastruttura d'energia russa, quai sco reactions in l'offensiva. En i cines regions russas a quai cejuna in escersetze da carburant. I dank der Rina Novitat del Sport. La Mountainbiker Svizzera sina frei po festivar sia terza plaza da podest la stagiun en il Short Track ad Andorra e frei venida terza da vos la Victoria Schwedeiser, Jenny Riesfetz e l'italiana Martina Berta. Con Ronja Blöchinger sco 6 avla, Alexander Keller sco 7 avla e Nicole Koller sco 9 avla an treis ulteriures Svizzeres dumenia trantra las top 10. Der Ils Omens, nei Becce Besti per Ils Top 10, mehr Schweizer evni Dario Lilo sco Dodijavel, so Sivan Vital Albin evni Deschnovavel.
0: La Meteo.
1: Demain, dati anche ne giada indicun dec bler soleil, ma gra singuls nivels, versaira poi magari dar in u lauter urizi. I resce però fitch ciaut, con fine 33 grads en la region de Coira, 32 en Sorselva, a fine 27 en Lengiadina.
0: Vias.
3: e traffic.
1: Sì, in l'autostrada a Tredis, dati colonne in direzione Cuira, qua è tanto Rottenbrunn a Cuira Sit, e da quintar con 20 minuti di più tempo da viadi. Pline avant scenesce al traffic sin plis trajects all'autostrada in direzione Sargans, tranter Cuira Nord e Sargans.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Il prolungazione della stazione finale, la Svizzera ha perso il quarto finale contro l'Argentina. E su da quel giorno di Scurins, giusto scoprossem, con il nostro commentatore da Balapé, Andreas Vialant. El dice che ci ha mangiato il Svizzera per guadagnare, scuccia si può valutare la rolla da Brel e Mbolo e ci fa zitto che si può trarre dalla prestazione della nazionale svizzera a questi campioni di mondiale. E noi dernst tiers questa notte si drun al public watching in Bunurla Strais, in noce relativ jazz fans, sem in Controls per Café Cornetz, un per er con un bierin o l'otter. Per essere stati sempre qui, mio nome è Tobias Faller, in avent una pacifica domenica sera.
0: RTR, da nous, per vous.

0: Katy Perry, Last Friday Night. E nus discurrinzo a da Sunday Night. Nus discurrinzo a nepe dal Balapè. Als fans della nazionale svizzera in trembloe din sem gio, questa notte da d'un semifinal contro l'Inghilterra. Ma alla fine mals argentins frenò il Svizzers, la squadra da Murat Yakin ha perso a Kansas City al gioco da quart final con 1-3 contro l'attuale campione mondiale in prolungazione. Intanto il Svizzers per mosa tornare a Cesa e fare la valigia o l'Argentina col superstar Lionel Messi o la chance di difendere il titolo dal 2022 in Qatar. Perseguito per noi al gioco Svizzera contro l'Argentina o il nostro reporter de sport Andrea Svialand. Andi, scusum il sentiment, zieva la sconfitta contro l'Argentina.
1: Gli in propri sentiments mischadai, dinme un contents all'ors de quel che Svizzers han musau e prestau en quei giuga den quei turnir in general, dall'altro me un regge den tornei in certa trompada, in certa frost, per quel che fosse propri stau possaivel de Gudignan contro gli Argentins, che hanno se bodau al meier, nica in stai pi ferms, che Svizzers sil meins en tocken che Brel Embolo ha stu bandunai il platz so inter sia carta colcina. La Svizzera gli ha per schuadiu a dau fe disciplinau con son defensiv da Fegbein Strusch Chauvigny e Lionel Messi el giuca con in tec click fosi proprio stau possaivel da battere al campion mondial a per quel mudrege quella terrada schon un pauet
0: que fis di meno sto possibile da battere al favorit ci ho manciò la squadra da Murat Yakin per pisserir per quella surprise.
1: Gli è proprio pau che magari quel pass decisiv è una volta il gol quei se un freit chi trova proprio per battere in tal calibro con l'Argentina. Allora si gira già in tegel clegge. Il Svizzers ha nosa ebbo di spedio e arbiter da l'Urvart. Lui als Argentins tocca la prolungazione proprio con un gol da Siemi. Ja, scodetti mancau pau. Ma il Svizzers ha preso proprio al massimo ma musau chi sa un buon motto ne peggio con le smeres equipes in mondo ma ben chi sa ne prender entrare da me un tals giug sa dicta al giug. Ma in sto è di che gli argentini san os adina puspe musau non decce morale a quei turnire della fin cui veng decisiv. Vengen Messi a collega semplicemente è un inega d'alza un po' la cadenza alla finale si ta quels gols chi trova quels gols decisivs a quei è in grande qualità dals meiers.
0: Da discorrere naturalmente dopo la carta Kocna de Brel Embolo. Una situazione decisiva in quel gioco, c'è di studio quello?
1: Berlina capisce che quella azione mudrege al Svizzers, ed è che il VAR se non si entra in fauna, in quel caso in Schwalbe, per me è un po' del tutto capibile, per me è semplicemente un po' conseguente. A ciò che è un bene se avessi consultato tali azioni e tali fauli alla televisione. Quella forza proprio in bonus, se l'ho detto, delle grandi nazioni. Se l'ho detto, se gli arbitri sono stati in Argentina, ma la Frank Buschulau per gli Svizzers. Modo l'altro meo, di al reglament clara main che il VAR asce se non si asce l'arbitro dat in a carta melna ad in giugadur che è bo giustificata, ad in quel caso se bustau in faul an virs Embolo mo bain e la fac in a schwalba a cui a nau, a che ostos puspedi in azione per mai bo capaiv, la Brel Embolo ai perciarz che il resta gresca con quella schwalba sia seconda carta melna ad a scia ciecen ad a co che il fa quei in quel liuc, lunch ne vende il gol, a questo enter ai in ad in, lucul moment era proprio si lavar del Svizzers, gie ai in a tupa dat, che va il castiao proprio l'antira equipa, scode con autres plaits in azione. Tupira, Musa Kuldet, osa sin Embolo, sainz den Tombo, la finale va tutta si sperda di proprio in sport d'equipa, ma io spero che Brel Embolo a Giuseppe Prio non si chiama da qua, perché qui ves proprio bo stu vestre, di son ferm per suo dius, che le conscienze da qua, che il sacco a fac proprio un pauet in sbai, che tocca l'antira equipa.
0: Per la Svizzera è il turnere fin, c'è stia fazit del Svizzers in questi campionati mondiali 2026.
1: La finale a cun intec distanza a stel Svizzera si dire essere contents con quel turnier. La fine mira è stata da fa in proxim pass, in pass an avon, scriver in nief capetel historia a cun se qualifica per quel quart final. Per la prima gada pisi a tonte d'usons se quel reussiu. Il turnier a Frank Bonciet optimal per Svizzera con quel pari dat in adinen contro il Qatar, ma si zu entra nel propri se presentais co equipe, musau morale, disciplinau, dau in stupend balapai ed a sci e gudignau dals cors dals fans svizzers. Si dir, ani agiu in tegel klitsch ki an bo souveniu osa e la fase de K.O. an tocan quel quart final gest in dals grons dal Balapai, cula Algeria, de cula Colombia, nel souveniu duas naziuns ca la Svizzera sto dominia sin svol veni a Shilonge quai e lue gertiau. An en conto l'Argentina e l'equipe de Murati Akin sta de fegge de tir, Gie mol da vos meunken simplement quels in 2% propi per e un fal pass el miez final ni forsi ne gasti zon combatter per in titel.
0: Quattro squadre sono senza il turniere combattendo per il titolo. Al semifinale tra la Francia e la Spagna e tra l'Argentina e l'Inghilterra. Ci ho le smeldre chance.
1: Boah, greve da Dio, se tutto possiamo, la Dio sta proprio conceder che è in le smere quattro nazioni in quelle due mezzfinali. Si viene boh da in campione mondiale da sorpresa, c'è lui forza als inglese che volevano con favoriti, ma che erano forse boh di essere madame che sco, per esempio la Spagna, ni con son la Francia. C'è un stress da Dio in tipo. Lui è più probabile als Franzos, per me è els propri quell'equipe che vale da batter per diventare campione mondiale. Ma an els osa buon super giug in quel miez final, nus el spagnol del final fit sempel. Scodet, i è tot possibile, ad ils fans da Balapai quals ascian propi salagras in quel specie un quei turnier che valo a fin, oz e niniamna.
0: Grazie Fitch, Andi Vialanz per questa analisa, quel fazit e il sguardo in avos ed in avent sulla fase decisiva di questo campionato mondiale. Als giuse semifinal sum in Mardi ed in Marco di Saira, ad una alles nov, tem Svizzera.

0: Es ist nur giusta 20 Personen zu Cinch, wo es der gleich l'Aktualität in Domingia Saira. Oggi bu nulla strais a cominciò il gio, dalla Svizzera contro l'Argentina, Gers veron dormia, otters però sono sto su per guardare il match, Gers alla tele, otters sulla taglia grande, al public watching, ciò qui ho do in Püslös, mil grol temp, na propri Christian Eivel. Un public watching organizzò il club de Balapeda Sidrun, Landrin Gerber ho mis a posto al Svagliarin ed ho fatto una visita per guardare c'è ci potesse essere l'attrattiv di guardare un match de Balapè in compagnia in buon'ora alla Strais.
1: Mese alla Strais la notte avanzò la Cristalla a mezzo drum. Sper al Platz de Ball sono taupen als Prems fans. Als Biesda dels denton anche un Ace Pins a faccias staunclas. Ma la motivazione letzte se gronda.
2: Cool, Schweizer Daten, sind fit. Also, in der Wiener Baumfit, in Sperre, Cigudonien, also in den Tag festival.
3: Io posso schon, io sono just a lei in Tag plebau, dom io tocca le due.
4: Io sono sicuro che il gioco è sicuramente interessante, che ci vengono, che vengono, che vengono, che vengono, che vengono, che Problem che vengono, che
1: vengono, che vengono, che vengono, che vengono, che vengono, che vengono, che vengono, che vengono,
4: io sono venuta dalla sortita, sono stata in stato di Locarno. Adesso sono venuta a doppiare e ora sono venuta direttamente per il gioco del ballo del Svizzera.
1: Tutto in tutto, sono 40 persone con tricose, schlinge, scocce, venuta insieme per il gioco dentro la Svizzera e l'Argentina. Isè, più in tablic vi un familiar, e dei fans si trovano, quelli sono optimisti.
5: Ehi, ven si dir greif, du sin, per la Svizzera.
6: Also, io voglio la prolungazione. Also, du denkst, dass die Schweizer Gedeihen können in Dusin.
7: Dusin per la Svizzera.
2: Also, ich habe grande Speranze.
8: Ich denke, ich bin Walter Knapp, aber du wirst, wenn die Schweizer dominieren.
1: Punkt, les Treis. Applaus, wenn ich plekuiert in la Sala Cristalla.
9: Der Traum vom Halbfinale, er beginnt genau jetzt.
1: Tension, ne wende l'en chatte. Es sind 10 Minuten, ein im prim Schock. Goal. L'Argentina. Messi, Coppa, Fans, naturalmente, un paio.
5: Una standard situazione, oder in corner, efficiente dagli argentini, Klitsch.
1: La Svizzera prova a reagire, ma la balla lesbe proprio il gol. L'atmosfera si è un po' meglio. La Strais è 40 giugno. Embolo so vegnano in carta melna e la pausa sta da von esch. Als Fans recapitulation l'emprima mese dat.
2: Il gioco è fatto l'Ivs, l'essere di buona manitica di Plippe la Svizzera, quei gol e dono se ci hanno servito in gol in standard, di quei de principi dono.
7: Proprio tra acqua, falacciaggia, scibaut, aber sembra in vina vana. Per me non si gira una chance, io ho un 45 minuti spesa, ne forza un po' di Dio spera un fecch, ne quente ci godogna non.
1: Durante la pausa dati naturalmente etzichi de Baibere de Maillet. Organizzavo gli event al Club de Ball de Sedrun. Per il presidente Franco Curgelas, seque naturalmente tutto speziale, da Pinati in public viewing, mietz la notte.
3: Oggi vanno a fare esempio, vanno de Baibere, da un po' gipfeli, se sto che naturalmente fegevano se di una grilla, ma adesso da mia se noi fegevano se becchi. Oggi vanno a fare più di un esempio.
1: Ed è il public viewing on Cietlas 3 la notte? El se contento col diemba de fans, ci se mani.
3: Noi siamo sette stai su stai, noi siamo ancora in forza, quindi 20 persone, noi siamo ancora 40. A tu c'è fatto quel piacere, mi ranziamo in balapai, le emozioni e tutto, qua è bene.
1: La pausa è finita e l'arbitro ha dato libero la balla per la seconda mese data al gioco. I sette fratoni alle 4:24, la Svizzera fa squetch a tutta Nina. Finalmente. E in alla 67 minuta tocca la Svizzera. La speranza tra i fans si può spegnere a voi, ma quella tiene in per minuti. Embolo so viene la seconda carta melna e sto con quei abbandonare il Platz. La frustrazione è immensa. La Svizzera dà mo ple con 10 giugadores e l'Argentina ne zeglie quei a fa squitch. La squadra ci conta, è stata in e il gioco va alla prolungazione.
3: Io non so, ho un 2-15 minuti, naturalmente non in gioco durch play pauk. Ho un nome defender, da un'idea di tutto. Forza, fa incontro, provato a fare un gol, un shock. vegni al puspetto la lotta da penalti, smiranza che chi dà. Io sono un optimista, quanto può essere?
1: La tensione in sala è grande. I vien più con la nazionale. Ma tutta nina c'è bella. L'Argentina si è il secondo gol alla cena 12 alla minuta. La speranza tra i fans si trova svanesce plan su. E col terzo gol, quer davon la fin è chiaro, o sia mit dem Mietzfinal, bin nuet.
10: Ja, enttäuscht, mega schade. Wir haben uns eigentlich schon auf den Mittwoch gefreut, gegen England zu gewinnen. Aber jetzt, ja. Ist schade, weil die Schweiz ist eigentlich aus meiner Sicht eine bessere Mannschaft gewesen.
11: Im Moment gerade greift die für welche Sinnwart in Grand Fan, vor allem in den Schweizers. Sinnwart der Geschisse und Baptiste, der Sinnwart der Grand Fan gegen Argentinien. Aber ich werde auch schon für die Schweizers und die Schiessbjörde vormachen.
1: Das Tschun, Kurant und Tschun, als Fanzentrum Pai, es sperrt, wenn ich falsch Uhren in den Saal.
11: Also, es ist gut, wenn ich meine Jüchese, meine Solver zu gehen. Du siehst ein Relic, weil es sind wir tut in einem Moment noch wollen.
10: Das gibt jetzt zum Morgen daheim, die Familie ist jetzt nämlich auch wach und dann, ja, heute Abend irgendwann geht es wieder ins Bett.
1: Os siehst ins Gisebisch auch in normal Public Viewing. Die erste Minute siehst du, dass Jüchese fin seine Gimplika. Denn dann, erst alle Schweizer aus Spiass, ist erst auch in der Nacht, dass Fans, wenn ihr im Bildern bleibt, auch schon sperrt. Er bin in der Public Viewing familiar, kurz darum.
12: RTR. Al Campionato Mundial da Balla P.
13: Präsentiert da Hyundai, Ochsner Sport e Comfort.

0: Vers la ses cul Chanel Rumänc e ci avu scheb gerba la pei la prima mezz'ura. Ninsosa ter qualciosa tua dotter, pros brünz e terren sec, qual ois al moment la situazium sim geras alps in grigium e la prognosa nu guarda or scuscia quid es prossima mensch gera plövgia. La bella temperatura da stet il bel sulall sum un problem per las alps. Lova mensch, las bestias pateschen. Nostra reportera Lara Cacegno ha fatto una visita sull'alp Tejazu a Morissen in Lumnezia per guardare scuccis lo la situazion.
1: Il soleil brige giù sin l'alp te Gesù a Morissen. Cheu sin varga 2 millimetri sul mar a inegines plantes e inegin umbriva. Mo pasc in pince teggia e la vesta giù in Vallumnezia. Una donna giufna con in festa in temeon ed in surri in faccia sta davon la teggia d'Alen. Sandra Herger è per la quarta gas in l'Alp di Gesù a Morissen ed ella sente la calire che ha l'Alp di ella.
2: Smorveia che le spostire sono fatte, comunque tocca a noi si flotta, così senti ciò che le pitesse di una pifetta, ha piccato che vengono, ne pidicchi, sta e cal. Io spero, al duon, semplicemente, se non è te, plievge.
1: Plievge è d'Anton Gic popledau Andrec, e tra le prognose vengono qua e buomida al prossimo tempo. Il cao d'Alp Silvan Caduff è che è oz, in un cordial con il capì nero sul ciao. Tano el sentiene els animals gli effetti della calira e scicira. El muossa sin una vacca che sta gesh per el e che dà con le orelle perché c'è una venne smusces.
3: Allora, se mi sono se abbiamo smusces, sto a lavorare con le orelle, con il ciao, la cua, per fare una venne qua. Stato in piace il smuglio, tutti insieme, qua insieme schiancavano. Non erano per ordinare i luoghi in te che esponei chi sa in te vento, che questi insieme che muossero chi hanno insieme a cavoli.
1: Le vacche che sono nell'Alp di Gesù combattono intorno a buono con la calira. Un altro problema è la mancanza di plievgia che fa a dine venire più scecce il pasce. Pasce scecce sa di più greve di migliaia per le vacche, declara Silvan Caduff, e va col mezzo il pasce che prepara brins.
3: Poi è effettivo un problema che vengono a scia per prendere tutte le piave. Il pasce fosse in blech, lo prende di chance sur il nutrimento. In cer quanto mava, sto un buve tondio del Bunte Deo. Da scia non trovo avvisato svei, che sto un bai per via, a cui pasce c'è mai un buve gente, poi è scia.
1: Con seriosa che la situazione a Edenton vera main an la pastura Sandra Herger ed il cao d'Alp sentiu da cuort. Il pi gran bel dell'Alp, che vegnem pleneus con aua d'ina fonteuna, era vitz in a sera. La donna de mencia seasons va vitr quei bel e declara.
2: Il bel cao è in des beis important per mes dianeces, la stat. Io vai cao tres grandes pastires. Allora, tocca nere a quei funzionau, gra che mava sì. Allora, io ho la telefonata di Silvana, di te, lei va possibile. Io la giusto, io la sono in contrattegia. Allora, lui stanno in flanna sligazione.
1: E Silvana Caduff ha reagato immediato. E lasciato installare un ventil in una scena nau se non dader in quei bei. E l'effetto è semplice. Instal che l'aua cura trasò, si ara quei se non dader la spina del bel e lei per puspe cura l'aua sul livello vangio, sentre che le vacche san buio.
2: Aseva qui, si spera che stando d'aua se sminuesce, ne va a bas. Qui che esco in una bulla di plastic, che ad qua non è mai in aria, a qua se va a bas, in cui che l'aua vangio, arvo quasi la spina d'aua, lo ven l'aua. Si spera che le vacche in venne, anche la bebe, e se plonio si, poi va quella bulla in si. Allora, si era qui a fare giù la spina.
1: In differenza, sente la pastura già ossa.
2: Che fa brutale. Quello che fa, che in Svezia lo cambia acqua, che va a perdere, se si può dire in cifra, in Svezia è sempre nella cefada, scuola vezzo.
1: Gidau ai pia. Sgulassi ad acqua con un helicottero è attualmente un'opzione. C'è che d'Anton Clar, la medaglia del clima vegna medaglia la lavur sin tutte le Alps ed in Pifec. Da quai ein Sandra Herger e Silvan Caduff per giovedì.
0: La Lara Cacenzo della situazione da Dova sulle Alps in Grigium vide l'esempio dell'Alp Tejazu a Morissen in Vallumnezia.

0: Vos radio della fin d'evn in domenica sera, stars 8 minuti alla 6. Nu sens pronti in per novità del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxma Sport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale da Balapè in America del Nord, va che USA bench per il semifinale e il finale. Il primo gioco del semifinale è in mardi sera alle 9 in Svizzera, 30 la Francia e la Spagna. Quel gioco viene giovo a Dallas in Texas e un di più tardi in mercoledì giova era alle 9 l'Argentina contro gli inglesi. Quel gioco viene giovo ad Atlanta in Georgia. MotoGP. Un di cieva sia vittoria al sprint, il spagnolo Marc Marquez guadagnò per la decima volta il Gran Premio della Germania. Sul Sachsenring, il pilota di Ducati è partito dalla pole position ed oggi è via libera. Cieva ci sia frere Alex Marquez e l'italiano Fabio Di Gianantonio su un crudos. Secondo segna il giapponese Ai Ogura, terzo al spagnolo Raul Fernandez. Tuts 2 sun aprilia. La mountainbiker svizzera Sina Frey può festeggiarsi a terza piazza da podest della stagione. Dal short track in Andorra è Frey da terza, da vostra vettura svedese Jenna Risvez e l'italiana Martina Berta. Ronja Blöchlinger è da 6 evla, Alexandra Keller 7 evla e Nicole Koller 9 evla. E non restiamo giusto dal ciclismo, mudiamo dal velo di corsa. Mathieu van der Poel ha guadagnato ad Ussel una 9 evla etapa fiche animée dal Tour de France. L'olandese ha dominato una gruppa di 4 sul tragetto finale super un cent. Per il ciclista di 31 anni è quella seconda vittoria ad un'etapa dal Tour de France. Al Maio Jaune, qual resta dal sloven Tadej Pogacar.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
0: Tend dal sport e dall'attualità per oggi è di USA Plemetta Dia. Al microfono fa compagnia al Tobia Faler in avent una pacifica domenica sera. Giodella State, e stai bene.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin che dice. Mustè vuol salvarsi a patinera. So entre grandes discussions e differenzas da suprastanza e parlament ha il souverän decidiu. Las votantes e dels votants han acceptau l'iniziativa che vuol mantenere il glaccio artificiale al center Fonteuna a Quegnac, knap con 56% alles vuschs. L'iniziativa era nida lanciada su enter che il Cusell da Vischneunca aveva refusato in credita di incoma i milioni di francs personale a patinera incontro la veglia della suprastanza. Quei quegli argument che il squash seggia menia alz e che altri projekts grond seggia ne un pendenza musti. Ella Spagna del Sud è la situazione intorno agli incendi d'Uaul con silmens 12 frendas senza stabilizzare il feux de rasi bovinavon. Sco quai che la regione Andalusia comunicasse avanzano le lavori di stizzare dei ciunci e pompiers giudaus ed ulteriori gidonters ed era la cerca delle 23 persone che valano un scos paridas continuesci. El de cuors da dots quintins davesu controlla il feux che a toccanussa devastau 7 mili hectares Uaul. E noi sapevamo già da tematizzare la carta melancocina da Brea Lembolo al campionato mondiale da Balapei, che è a fin per la Svizzera. Azione e decisione leventano discussioni controverse a quei buono in Svizzera. La carta melancocina si è gestata a tuppa, scrive la NZZ, ed in una combinazione di circostanze disfavorevoli. Per la Bild-Zeitung Tudescia è la pituppa cocina degli antichi campionati mondiali. Le Temps commentesce che se è una decisione dira denton logica, logica denton tupa. Alla Gazzetta Argentina, Diario Popolare, vesa embolosco unfrenda dall'interpretazione severa della nuova regla, castigiaus per una svalba da pauca importanza. E della Grande Britannia scrive la Sun che l'Argentina ha gigudignau con 12 umans incontro la Svizzera con 10. Die Zeit Tudescia maneggia chi detti già mai in bie moment per una tale causa, quei moment che usegi denton schonstaus fitch num favorevels. Schilunsch ils temas da dots domenica, jauge vigileun in abiala serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: C'è il sen della vita. In una greve da monda, con sono ancienti da monda li avgiuffna. A tutt'inna dis quei fa vita a Creta. Per esempio, domandainus Dominic Caglia, che è dis venido per la seconda gamma.
3: Da contribuire a ti mincia de, a mincia situazione con le acnes fermezze ed er le vartezze che ci inscrive, da mantenere la pace in questo mondo, mantenere il rispetto verso vis-à-vis.
2: C'è per voi il senso della vita? Pesce non ha fatto ponderazioni. Neanche semplice non fare una risposta. Vita creta vi devo in discorso filosofico, da parte il senso della vita, picca vostra classe l'emissione, io sono Claudia Catoman.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ujares, conflicts, accidents. Il mundo ha attualmente in una fase di tensione aumentata. Conflicts entre Stadis, crisis politiques internes, spostamenti da puissanza geopolitica. Vitier vegni in accidents con la catastrofe a Cromontana. C'è la sperare persone giuffnes? C'è la vivere ellas lor vita? C'è dat coraggio? A confiert? C'è ai per els il sen della vita? Vita e Creta invita il rom de domandas filosofiques questa stat persone giuffnes per filosofare davart il sen della vita. Hosp quella ga ei Dominic Caglia da Tinizong, ga Trentinons. El ha fatto il master in psicologia, pedagogia e romansch. Dopo il 2000 lavora ella sco collaboratura scientifica alla scuola da pedagogia a Quera, ad ella finisce un seu doctorat. A Dominic Caglia scrive e text romansch in tutte le forme e colors. Ad ella è gest venida per la seconda gamma. C'è la crea ella, ma rond si la situazione mondiale, politica, ecologica, economica, vid in bien futur per ses affons.
2: I va ben avant l'impression ci dat bleres persunas ci on in respect anvers i vis-a-vis e ci in stot tinier ansema con quelles persunas per contribuir ad una in bon mond ci o respect ir anvers la natera ci contribuisce alla pace in quel mondo e io ci sto tenere insieme con quelle persone e invece a pensare e noi persone sono alla possanza noi stiamo facendo.
1: Also, il senso che Minchin è sempre responsabile che va bene a suo contorno, se vengono di questo?
2: Che è pure il vero, Minchin può contribuire ad una buona convivenza.
1: C'è un giaviseis per vostra fons?
2: Ima giaviseis in mondo da pace, naturalmente. Non si sono cose in Svizzera son privilegios da vivere in pace e anche in una città relativ grande. Erci quella, potessi in di proximo tempo nel mese del mondo. Ima già vesti che resto sia e ci dat in mond no ci rispettesse la natura e ci rispettesse il mincin e il mincin.
1: Ves mai tu dubis de fondare una famiglia da vi a fons in quals temps con us essa nussa?
2: No, anche il grova e mai di dubis da mai e ci vain proprio i privilegi da vivere in Svizzera. Si vivesse in una terra non c'è guerra, non c'è malsiera, allora e si vivesse la possibilità di decidere se lei è un fan di invece lo fischi in altre storie, naturalmente. Però con Svizzera che il gruppo ha mai di dubbi.
1: C'è molto per voi personalmente di vivere in una vita che fa essen?
2: Per me e vivere in una vita con sen in una vita non ci so vivere le sacce fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente, sai che ho senti mastir, sai che ho una famiglia, sai che con il tempo libero, o a mese, è proprio da sa facentar con cioses cins fogo gen cins foer bain cins e a ter me us personal manch fischi us per exempel i romanci ma facent con gen cu i romanci anti mastir i tungal cu gen an avant es un fans i scrive cu gen texts per romanci per me us gist in mond al romancia ins che ci data me blir sen ant la vita ja.
1: Se avessi oggi che via sen della vita è antica da gidare a mantenere a dar vina bon il romansch.
2: In a parte che per franga, yeah. Also che è un piacere da vaser scucci mis fei che ciccia se il lungaccio ci insdata una vanda che usa i romanzi che è fici bello vaser scucci che si sviluppa e scucci il formulesce già la prima costruzione.
1: Noi si vinge in una situazione politica fece speciale con tutto quello che c'è bello intorno a le sue aree con fece influenzesce tutto quei vostra vita.
2: Se io vedo quando mi sminci di allora vai mi anche pedere da stip gir. Ho scontato con famiglia quando vedo quando i momenti di fei e di mi c'è di c'è da organizzare e di con l'uvrar in sai a gugent sai a bain ma profondar anti tema ci facciante me gist però io è già si sperci me dando la televisione var las novità e che c'è ci va manevel ja che ci et is un pitos na persona et no ja ci vin lo fich manevel ci sto pitos calar vor dar las novità che ci interessante è già un po senza possanza ci so che vec influenzar però ma dai mamma insomma una persona ci so vain allora lasciare della parte e puoi spesso concentrarsi in mincia di
1: se vuoi vesse tutte le possibili dati da nes possonza essa vida c'è mi dasse per se vedi cargata plisse nella vita va bo
2: ma i pensi fiss in trist moment in stai da pleva a bitch, perché allora si può già morire. Per me la vita è aver mince di nuove sfide, mince di nuove sfegnamere. E credo che fis donne contangessi in quel punto. E fis un bel momento anche la via detta, però se sono in una fase che pensi specie anche in quel momento.
1: Come vuol dire insegna anche contangere il sen della vita?
2: I fis bel cins contangess che l'entren in una otta via detna cins pensa ossa saia proprio lasciar liber i va vivia i sen della vita e o sea mince cas si ves tot cals raps e che la possanza allora e mi des mince cas che la situazione da guerra anti contorn che è clear ci che osi tema ci e cins vot già evitar tut che la violenza ci dat e aver quel respect anvers enemy team che fis per me fis important da contangere ja però i creci dei ci che dat carchangs dati moments ci sta sfrogia ni ci dat conflicts e che so be ci mi dar con tot disraps e tot la possanza ja ci dat differenzi interessi e degna da starve l'ondret da cercer harmonia, da cercer compromis, da cercer una veia da pace. Ja.
1: È dato in verset che di alla vita due fa tre cause. Bagaggia una casa, nisco alternativa scrivere in codice, plantare una planta a servire una fon. Scautura weiss, was schon skritt godisch, was es es mumma. A dina planta, sa was imagina, weiss ich ihre schon plantau. Weiss in quei sen, konton giu, il sen della vita.
2: I bagno, se ci i son gist im Moment fitch contenta, perché ci tot is pilastres della mia vita constaten per me. I son contenta la lavor, e sono contenta con la famiglia, e sono contenta con Chai Sulom e di Curcin. però, in mincia domena, lasciamo sviluppare in avanti e lasciamo contangere da ple. Jetzt, però, io spagno se ci sono fici contenta in tutte le domene.
1: Senza di, cosa constati con la vita? Vuoi vedere cosa trenti non? Quella continuescio, spronzo in una massa ons. C'è già visto adesso l'anno che vi lascia ad ampli a vusezza per se vedi bene mia vita a fazzen?
2: I les scugenda anche ven avant far ricerca ant la romancea che ho sin ce ci o chief me.
1: Che ricerca?
2: In tema ci facentes me fis da fare in dizionari da frequenza da scazzi da plez che vo der i les scu i fis un project da rimnar is change me la plez is pi frequenz an romanz is cins dovre pi savenz an di romanz e che conoscen dizionari in zves puspe bleres opziuns da fare an avant recerc in spures far tests e con quels tests lo der ah con quel scatz de plez ci te sas ti stes in nivel A D A N o con quel nivel de scatz de plez ist stes in nivel C N che da tu se fic e bels projekt ci se resultessen da du schen dizionari o da duvrar lor quel test se vor dar io scusta ti con is scatz de plez in la scola romances de la scolars e di scolars che fis ena domena et in otra domena fis da naturalmente la famiglia da vaser is un fans ci crescen e scucci sa sviluppen da surmontar tot las sfides ci an colliedes con che e la domena da scriver lo fis bel da ver puspe catar Lorenzo Curas puspe da playtime per scriver texts per romans consunt per la giuventetna lo ei dati im Moment schon viel Spaß per is juvenils, scheis teenies, so scheis dich. Jetzt wies Bälda, schu schrever an der Wand. Et domena da Hobbys wies er puspe Bälda, puspe lora weir time da cantar, però che okay, vigno sem po la curta im Moment.
1: Quei gewies per dein Sen a vossa vita. Sche vus konton Jesus us po quals gewies, ni quals finamieres. Was vossa vita lo buffa sen, fus quello in aspect negativ.
2: Aha, bun, i pains dinge schien a porta sa sera, sa derva in otra, saim imaginar. Zdaste pe pensar che otras destins ci datu, che ci so capitar tut con una famiglia, et lo, proprio la speranza ci tot va bagn, et che fis per me, punct central ci la mveto fosen, e ci carteggia bagn, ja.
1: O se per sumar quei antir discurs. C'è è il sen della vita?
2: Per resumar, è per me il sen della vita era contribuire a intimincia de a mincia situazion con las acnes fermezzas ed er las vartez che ci inscrei da mantenir la pace in cast monta mantenir la il rispetto verso vis-à-vis e da tutte le erbe scu il rispetto verso se e rispettare gli agenti già veis e cattare una veia da veiver che els già veis an convivenza con gli altri.
1: Dominic Gaglia, filosofont, la greve da monda da varti il sen della vita. Quella a tutti gli altri episodi delle domande filosofiche in Flessing Play, RTR, Zutvita e Creta.

0: Echi che lavora bugen. A fa si a lavor con passione d'engage e trova mince ton vacanzas. E Jesus. Il plaid vacanzas am flins struge la Bibla, den ton il concept de vos dir schon.
1: Si zunde Jesus avai nus col cercava ad ina puspei im moment de ruaus a quiatezza. En fases de crisi sco sigazemani,

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Pacchetta la cofra, sciada vos in sil mincegia, semplamente tre flat. Vacanzas, munten, libertà, ricreazione, avventuras, attanca energia, scuvierer novs logans, a crear moments non emblideivels. Silvia Juan Gartmann ha sco scolasta alla scola cantonale ose vacanzas. Denton perus, cula faccia o plaz in via.
2: Veis vus in leuc de vacanzas preferiu? Dati, insomma, caracteristicas per bialas vacanzas. Cei, di la Bibla per tu cont vacanzas. Lein entra in quelles domandas. Deu, nella religiun, combinai nus pil pli bo cun vacanzas. Il plaid vacanzas amflin struge la Bibla, denton il concept a vos tier senza dubi. Il cascion, an quira adina puspei pausa ruaus. Scizun de Jesus avai nus cal cercava adina puspei im moment de ruaus a quiatezia. En fases de crisi, sco si Getsemani, ancoriva el il discors con Deu ed amflava novas rispostas a nova fidonza. Ils giufnals ha el envidau de dien in leuc pli ruasaivel per se recrea de lur charges, sta en cominonza e gude in abuna cevera en in bi leuc. Els ampreu la via sut ils pais, megari scizun la naif, per contonger il leuc giavijau de cominonza. La scienza confirmesce che vacanzas sono importanti. Psicologi e psicologi hanno constatato che oggi vacanzas pia bai nignamna e imperbiarsi in bian diember da gis per se recrea. Ordavon, se è importante,

0: pusseiva d'aver finiu projects importants quai gidi da liberar il ciao. Avunda temps da pacatà duaigi ins reservà. Tutto no, gli agen character e las circumstanzas da viver saigen vacanzas attivas in una scelta. Autors preferescen vacanzas pli rosaivlas. Savens saigi important dan flying program che saigi in alternativa anvers la lavur ni la vita da mincia gi. En qualin ni an qualinna amprendi bugent se c'hai niaf durant las vacanzas ni selegre din scunters con autras personas e bialas emozions. Important saigi ai an mincia cas da risguardà ils differents interess, ils agents e quels dels autors. C'hai ein las pli bialas vacanzas ca vus vais fac, ni ca vus avais imaginà da co eran quai las pli bialas vacanzas. E c'è se avesse zot fa per ve se miliontes vacanzas. D'accord, già vigeu a vus per mince di in pim moment de vacanzas.
1: Il pazzo in via della scienziata de religion Silvia Juan Gartman, qual in flese è la quotidiana de vendergis, ni tot los episodes sin play RTR.
2: Ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao, per dire ciao dopo quanto c'è stato.

Cecil con sia bellezza voce del titolo Love's Divine. Cantà, è in se c'è bi, da piccantanese colligia quei cristians. Se nus cantene zemmen, è quei da plica mo musica, mince singola voce importante, ma per ansemmen nesce la armonia speciale. Ed exact quei fa o in cor. Cuminanza, confidanza e la fine mira comunabla da crear anzi c'è bi. Ma da co contan con son mattaccias in cor? A da co hai mo paugs buats? Gli arci musical e avon in permense facentaus con quella domanda. C'è risposta calam flau udis gist entre las novitats dallas nove.

0: Il è buon sempel da filosofare da parte il sen della vita. E per quel che dat buon in risposta universale, che vale per tutti e tutti. Il sen della vita è in sicché personale, individuale. Per Biars, già il sen della vita è in relazioni, il sviluppo personale, ad inflare in sen e gli agen agi. La fin finale nasce il sen leo nu che nos decidin conscientemente ciò che è importante per nos. Tir Dominique Caglia, che lavora alla scuola di pedagogia queera e che scrive codici romans, è quei, per esempio, il lungaci romans.
1: Per me, è vivere in una vita con sen, in una vita non ci so vivere le sacche fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente, sai che io senti mastir, sai che in famiglia, sai che con il tempo libero, o a mese, è proprio da sa facentar con cose che ci fogo gente, ci fogo bene, ci e per me, personalmente, visto che, per esempio, i romanzi, mi facciano con gente con i romanzi, anche i mastir, i tungo con gente in avanti, ai un fans, e scrivo con gente texti per romanzi, per me, giusto il mondo della romanceia, che ci dà a me blir sen in la vita. Yeah.
0: Domenica prossima, filosofesce la tiradura dell'itta e mumma di una fonette a Nina Tomaget da parte il sen della vita. Io oggi vi la vusi in biale domenica con bia sen e bia vita. Io sono Claudia Catomen, senza di.
2: Vita e Creta.

0: Il di per RTL.
1: Oz con Ursin che dice. Mustei vuol salvar sia patinera. So entre grondas discussions e differenzas da suprastanza e parlament ha il souverän decidiu. La suotantas e del suotans han acceptau l'iniziativa che vuol mantenere il glatsch artificial al center Fonteuna a Quegnac knap cun 56% alle svus. L'iniziativa era nita lanciata su enter quilcu sel da Vischneunca aveva refusau in credita di income i milions francs per senala patinera ancontra la veglia dalla suprastanza. Quei quegli argument che il squash segge in menia alz e che altri proiecti grondi segge ne un pendenza, musti. E la Spagna del Sud è la situazione intorno agli incendi d'Uaul con silmens 12 un frendas senza stabilizzare il feux de rasi bovinavon. Sco quei che la regione Andalusia comunicasse avanzan las lavurs de stizzad ils ciuncian pompiers giudaus ed ulteriurs gidonters ed era la cerca delle 23 persone che valane un sco sparidas continuesci. El de quars da dots quintins de visu controlla il feux ca tocanussa devastau 7 mili hectares Uaul. E noi sovem bocciata tematizzare la carta melancocna da Bray Lembolo al campionato mondiale da Balapei, che è a fin per la Svizzera. Azione e decisione leventano discussioni controverse a quei bumo in Svizzera. La carta melancocna si è gestata a tupa, scrive la NZZ, ed in una combinazione di circostanze disfavorevoli. Per la Bild-Zeitung Tudescia è la pitupa cocna degli antichi campionati mondiali. Le Temps commentesce che se è una decisione dira, denton logica, logica denton tupa. Alla Gazzetta Argentina, Diario Popolare, vesa Embolosco unfrenda dall'interpretazione severa della nuova regla, castigiaus per una svalba da pauca importanza. E della Grande Britannia scrive la Sun che l'Argentina ha gigudignau con 12 humans incontro la Svizzera con 10. Di Zeit Tudescia maneggia chi detti ge mai in bie moment per in tala causa, quei moment che u seggi denton schon staus fitch num favorevels. Schilunsch ils temas da dots domenja, jau ge vigeleun in abiala serata.
0: La Saira ter RTL. Concepto verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. Un scivaria scolavita.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Al puls della musica grisuna.

0: Ils hits de stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTL. Simplemente.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbolina in rudé intorno il bül stan e laven gin e tüll. Tante reinti baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels, faiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorno il bül, tottes laven gin e tüll. Curcels vol weint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa, tira su plü grev il flat.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.